0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusT e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusT.it.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

New Classics. Una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions. New sounds.

l'altra donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni e ai

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: Radio Monte Carlo. New emotions. New sounds. New classics.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fustea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 4 e 59 minuti. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Non è una novità, oramai è risaputo che su Radio Monte Carlo ascoltate solo grande musica, come in questo caso con i Double nel nostro Buongiorno. È la domenica più attesa dell'anno dagli appassionati di Formula 1. Intanto buongiorno da parte di Luca Oner, la parte tecnica. Io sono Stefano Bragatto. Oggi alle 15 si correrà il Gran Premio di Monaco di Formula 1, che seguiremo e commenteremo come ogni anno del resto in diretta con Gerry Romano dalla redazione di TGCom24 insieme a Marco Porticelli e Silvia Notar Giacomo. Da qualche minuto peraltro sono state chiuse al traffico tutte le strade che oggi appunto ospiteranno le monoposto che correranno nel porto qui di Monaco. Buongiorno, buongiorno davvero di cuore. Non ci occuperemo solamente di motori, di Formula 1, ma ci sposteremo anche in centro Italia alla scoperta dell'orto botanico della capitale di Roma. Vi forniremo e vi diremo come pulire, per esempio spolverare le foglie delle piante per farle splendere, e anche quali sono gli alimenti che favoriscono il nostro benessere fisico e mentale. Prima però una bellissima novità italiana. Lui è Max Gazzè, questa è Radio Monte Carlo e questa è Intermezzo Bianco.

0: Domenica 7 giugno, Kiss Me su Radio Monte Carlo, buongiorno e felice risveglio a tutti quanti voi. Ne abbiamo parlato più volte, quella da internet e dai social network è diventata una vera e propria dipendenza, e proprio su questo fronte si scopre che gli italiani passano in media circa 6 ore, forse anche più, al giorno online, più o meno 10 anni della nostra vita. Il numero più preoccupante di tutti è quello fornito dall'Istituto Superiore di Sanità relativamente ai neonati. La percentuale di bambini tra gli 11 e i 15 mesi intrattenuti con tablet o un telefonino arriva addirittura al 58%. Metti Peppa Pig e così stanno buoni, vengono imbambolati appunto dai cartoni animati. Un'enormità, considerando che l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda che fino a 2 anni il tempo su internet debba essere pari allo zero, cioè zero smartphone, zero YouTube e tutte queste cose. Quali possono essere i problemi derivanti da così tante ore passate online? Per i più piccoli, disturbi cognitivi; per gli adolescenti, difficoltà nel relazionarsi con gli altri; in generale, riduzione della memoria a breve termine, disturbi del sonno, sovrappeso, ansia e depressione.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Tener a Mente, il festival in programma all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera, sul Lago di Garda. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Per molti il futuro è solo incertezza.
9: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Rule the World con i Take That, il 7 giugno, ma anche il 158esimo giorno dell'anno, in questa stessa data, ma nel 1929 la città del Vaticano diventava uno stato sovrano.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Buona domenica da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La giornata di oggi vedrà tempo per lo più stabile e soleggiato. Da segnalare il passaggio di innocue velature e lo sviluppo di un po' di nuvolosità nelle ore più calde sui rilievi. Nel corso di questo pomeriggio o inizio serata saranno possibili dei locali rovesci o temporali sulle Alpi e sull'Appennino Emiliano. Le temperature saranno in aumento al centro-nord e in Sardegna. Per il Principato di Monaco sarà una giornata soleggiata e con il clima estivo. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Era questo il primo contatto di giornata con gli esperti di meteo.it. Prossimo aggiornamento alle 6:30, sempre su Radio Monte Carlo.

0: Musica di gran classe nel weekend della Radio Italiana del Principato di Monaco. Buongiorno, buongiorno, buona domenica da Luca Oner. Io sono Stefano Bragatto e molto spesso, l'abbiamo fatto a dire la verità anche ieri, ogni tanto ci occupiamo di natura delle nostre piante e adesso non a caso apriamo una parentesi dedicata al giardinaggio, anche perché siamo in primavera, insomma tutti si scatenano con il giardino e i fiori e le piante e... Perché? Perché mantenere le nostre piante in salute e vitali è essenziale, e quindi è essenziale fare che cosa? Soprattutto pulire le foglie delle piante. È un gesto che favorisce la respirazione delle stesse. Una bella doccia leggera può essere vantaggiosa per piante più grandi o quelle con le foglie robuste, come ad esempio il Ficus Benjamin. È importante comunque utilizzare acqua a temperatura ambiente ed evitare l'acqua molto calcarea che potrebbe lasciare poi i residui sulle foglie. Per le piante di piccole dimensioni o comunque con foglie delicate si può ricorrere ad una vaporizzazione sulla chioma tramite uno spruzzino. Si consiglia comunque sempre di passare poi le foglie una o due volte con carta assorbente per asciugarne la superficie. Per la maggior parte delle piante d'appartamento è consigliabile comunque utilizzare un panno morbido leggermente inumidito per pulire delicatamente ogni foglia. Questo metodo può rimuovere efficacemente la polvere e lo sporco senza danneggiare appunto le foglie. Tra poco continueremo a seguire questo filone green e faremo tappa a Roma e visiteremo insieme l'Orto Botanico.
1: Puoi ascoltare Radio Monte Carlo in tutta Italia, anche sul DAB Plus.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fius Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiustea.it.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante.
6: Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

Michaela Langley con Choosy in Texas nella domenica di Radio Monte Carlo. Come promesso, vogliamo adesso accompagnarvi nel pieno centro storico di Roma, dove è presente l'Orto Botanico. Si trova appunto tra il quartiere di Trastevere e il Gianicolo, non molto conosciuto peraltro da turisti e cittadini. Fa parte dell'Università La Sapienza ed è gestito dal Dipartimento di Biologia Ambientale. Ecco, l'Orto Botanico di Roma si sviluppa su 12 ettari ed è un vero e proprio polmone verde per la città, è uno dei più grandi in Italia. Al suo interno ci sono collezioni di piante mediterranee, di bambù, di palme, diversi alberi secolari, c'è un bellissimo roseto, una serra monumentale addirittura di 2000 metri quadrati con orchidee, piante grasse, una serra tropicale, un bosco mediterraneo, il giardino giapponese, bellissimo, come qui a Monaco. Peraltro c'è una zona per le felci, un giardino per i non vedenti e il cosiddetto giardino dei semplici, contenente piante medicinali e officinali. Da aprile ad ottobre è aperto dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 18:30. Il costo di biglietto è di 8 euro, mentre quello ridotto è di 4.

0: La domenica mattina di Radio Monte Carlo, 7 di giugno, tra i personaggi famosi che sono nati in questa data, beh, facciamo gli auguri di buon compleanno ad Enrico Montesano, all'attore Liam Neeson, ma anche a Tom Jones.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iperceramica.

Human League, grandi emozioni nel primo mattino di Radio Monte Carlo dal cuore degli anni Ottanta. E visto che in questo 7 di giugno si celebra la giornata mondiale della sicurezza alimentare, vogliamo proprio occuparci degli alimenti, dei 10 alimenti che favoriscono il nostro benessere mentale, perché alimentazione e benessere sono connessi e il cervello infatti ha bisogno di nutrienti specifici per regolare ormoni, neurotrasmettitori legati soprattutto al buon umore. Partiamo dalla base, l'idratazione. Anche una lieve disidratazione può incidere su concentrazione e tono dell'umore, quindi bere circa 2 litri di acqua al giorno, soprattutto d'estate, quando fa caldo, aiuta il cervello a lavorare meglio. E poi la frutta secca, benissimo, le mandorle, le noci, pistacchi, anacardi, piccoli snack, grande effetto, sono ricchi di grassi buoni, magnesio, ma anche di vitamina E, aiutano il cervello a funzionare meglio e a gestire lo stress, che so, una manciata nel pomeriggio può fare la differenza, soprattutto nei giorni più intensi. E poi le uova sono una fonte completa di proteine, contengono colina, preziosa per la funzione cerebrale, oltre alla vitamina D, a colazione e a pranzo, aiutano a sostenere energia e lucidità. E poi benissimo lamponi, fragole, mirtilli, ricchi di flavonoidi e così via. Allora continueremo a fornirvi altre utili indicazioni anche tra qualche minuto su Radio Monte Carlo con gli alimenti che favoriscono il nostro benessere mentale. Subito una canzone che sa molto d'estate, è Bossa Nostra, la nuova di Gaia.

Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: I believe Blessed Union of Souls nel buongiorno, nella domenica mattina di Radio Monte Carlo, dove da qualche minuto ci stiamo occupando di alimentazione legata al nostro benessere. Il benessere, dicevamo, parte anche dall'intestino, lo si sa, il nostro secondo cervello. Quindi benissimo, yogurt naturale e kefir, grazie ai probiotici, aiutano a mantenere in equilibrio il microbiota intestinale, sempre più collegato alla regolazione del nostro umore. Una porzione al giorno è un gesto semplice che può avere effetti profondi. Ottimi poi gli spinaci, ma anche le bietole, il cavolo riccio, ricchi di folati e di magnesio, nutrienti coinvolti proprio nella regolazione del nostro tono emotivo. Inserirli regolarmente nella dieta, in zuppe, in insalate o contorni veloci, è un investimento sul lungo periodo. Molto bene anche i semi di chia e di lino, bene anche l'avena, il riso integrale, il pane integrale. Tutti questi alimenti sono ricchi di fibre, di vitamine del gruppo B e triptofano, ed infine salmone, sgombro, sardine, aringhe sono una vera e propria miniera di omega 3, grassi essenziali per la salute del nostro cervello. Quindi abbiamo preso in considerazione in pochissimi minuti i 10 alimenti che favoriscono il nostro benessere mentale.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Tener a Mente, il festival in programma all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera, sul Lago di Garda. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
8: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
9: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
8: Cioè?
9: Ogni euro ricaricato 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
10: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
13: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
15: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

0: Madonna con Rain. Questa è una domenica nella quale i riflettori di tutto il mondo sono e saranno puntati qui sul Principato di Monaco con il Gran Premio di Formula 1. Si inizia già alle 7.55 con la gara ufficiale della Formula 3, poi alle 9.35 sarà tempo della Formula 2 e tra le 13 e le 13.30 ci sarà la passerella, la parata dei piloti di Formula 1 che scenderanno in pista a partire dalle 15. Subito le previsioni del tempo.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Buona domenica da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La giornata di oggi vedrà tempo per lo più stabile e soleggiato. Da segnalare il passaggio di innocue velature e lo sviluppo di un po' di nuvolosità nelle ore più calde sui rilievi. Nel corso di questo pomeriggio o inizio serata saranno possibili dei locali rovescio temporali sulle Alpi e sull'Appennino Emiliano. Le temperature saranno in aumento al centro-nord e in Sardegna. Per il Principato di Monaco sarà una giornata soleggiata e con il clima estivo. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Grazie, buona giornata e il prossimo aggiornamento alle 7, sempre qui su Radio Monte Carlo.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo. Occupiamoci adesso di viaggi e vacanze, perché secondo un sondaggio di Civitatis, agenzia che si occupa del turismo nel mondo, per i ponti e le vacanze gli italiani scelgono la Spagna, a quanto pare. E tra le città più gettonate, beh, c'è Siviglia, a cui seguono Barcellona e anche Madrid. Nei primi 3 mesi, infatti, di quest'anno le prenotazioni per la Spagna sono cresciute più della media mondiale. Al 4º posto c'è Valencia, quindi anche Malaga, a seguire Granada, Cordoba, Palma de Mallorca, Bilbao, Alicante. Insomma, diciamo che tutta l'Andalusia è amata dal turismo italiano, sempre gettonate anche le isole, quindi le Baleari con Ibiza, Mallorca, le Canarie con Tenerife e anche Gran Canaria, e gettonatissimi i giri in catamarano, i tour in quad, gli spettacoli di flamenco, le escursioni naturiste. Insomma, gli italiani vanno pazzi, a quanto pare, per la Spagna. Insomma, la penisola iberica è spettacolare soprattutto d'estate. Dalla Spagna tra poco invece faremo rientro dentro questi 2 chilometri quadrati del Principato di Monaco, che proprio oggi pomeriggio ospiteranno il gran premio più affascinante del mondiale di Formula 1.
1: È la gara più entusiasmante, più glamour, più attesa della Formula 1. Un circuito unico a 2 passi dal mare e dai grattacieli del Principato. Oggi, a partire dalle 15, vivi con Radio Monte Carlo il Gran Premio di Monaco di Formula 1.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
8: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
9: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Parti e se ti cancellano il volo?
13: Tanto io parto con Boscolo.
14: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
15: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
16: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
17: È permesso?
18: Prego.
17: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
18: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
17: Gliel'ho consigliato io.
18: No, il manutentore. È anche carino, sa?
17: Pure.
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
23: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
24: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
25: Attenzione, attenzione. Dopo aver letto la lista dei progetti 8 per 1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire... Wow! 8x1000 unionebuddista.it.
26: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
27: Io Kamik.
26: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
27: Ma Kamik?
26: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
27: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
28: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Wonderful Things su Radio Monte Carlo, Aaron. E allora oggi a partire dalle 15 andrà in scena l'83esima edizione del Gran Premio di Monaco di Formula 1. Pensate che la prima edizione si disputò il 14 aprile del 1929, l'edizione numero 1 valida per il mondiale del campionato mondiale, datata invece 21 maggio del 1950, seconda tappa dopo Silverstone. Da allora la corsa si è quasi sempre disputata. Il record di vittorie del pilota 6 appartiene a Ayrton Senna, mentre la casa costruttrice più vincente è la McLaren. Tra l'altro il Gran Premio Monegasco ha costituito la gara d'esordio per due tra le più longeve e vincenti squadre di Formula 1, la scuderia Ferrari che vi debuttò nel 1950 e la McLaren nel 1966. Altre piccole curiosità ve le do immediatamente: la lunghezza del tracciato qui di Monaco è di 3 km 337 metri per un totale di 78

giri e 260 km e 286 metri è il circuito più breve del mondiale, neanche quello con la velocità più bassa a causa della particolare complessità del tracciato. Mai come Monte Carlo emerge la bravura del pilota, i sorpassi da queste parti sono praticamente impossibili. Come sempre vinca il migliore Gran Premio, ve lo ricordo, che avrete modo di seguire in diretta su Radio Monte Carlo già a partire dalle 14.50 con Gerry Romano insieme anche a Marco Porticelli e Silvia Notargiacomo. Subito Jamiroquai.

0: pronti per la prima edizione, come sempre anche in questo 7 di giugno, di TGCOM 24, uno sguardo anche alla situazione viabilità sulla rete autostradale e anche uno sguardo al cielo con le previsioni del tempo. E subito dopo, fino alle 10, sarete con il Galla Nazionale. Grazie a Luca Onere, alla parte tecnica, stavo a dire Luca Onere dal Principato di Monaco, no, io sono qui dal Principato di Monaco, Principato che sarà protagonista oggi pomeriggio, ve lo ricordo, con il Gran Premio di Monaco di Formula 1 a partire dalle 15, da seguire qui su Radio Monte Carlo. Buona domenica da Stefano Bragatto.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Grandi match in vista? Guardali con Comet. Fino al 17 giugno scegli il tuo nuovo TV. Ogni 100 euro di spesa hai 20 euro in buoni acquisto spendibili subito. Fino a 480 euro. Solo da Comet. Regolamento su comet.it.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 6 e 59 minuti.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona domenica da Federica De Boni. Sparatoria a Toledo, in Ohio, dove si stava tenendo un festival rievocativo. Diverse persone sono state colpite, secondo quanto riferito dalle autorità. Almeno 12 feriti, tutti giovanissimi. Si cercano gli aggressori. Prosegue il fuoco incrociato tra Stati Uniti e Teheran. Le forze armate USA abbattono 2 droni iraniani nello stretto di Hormuz. Minacciavano il traffico marittimo. Continueremo a difenderci. Le motivazioni del comando americano. Il Papa dalla Spagna torna a parlare di pace. Con i giovani a Madrid esorta a cercare buoni esempi nella vita. A Kiev e in diverse regioni dell'Ucraina è stato dichiarato lo stato di allerta aerea per la minaccia di un possibile utilizzo di missili balistici da parte della Russia. A Londra oggi vertice di Starmer con Macron, Merz e il leader ucraino Zelensky. Il taglio delle accise è stato prorogato fino al 3 luglio. Sulla diesel sconto dimezzato, per benzina e gasolio meno 5 centesimi al litro. La copertura di 150 milioni dall'extragettito IVA. Si torna a votare in 42 comuni, di cui 6 capoluoghi, che non sono riusciti ad eleggere il proprio sindaco al primo turno delle amministrative. Occhi puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Formula 1 a Monte Carlo, oggi si corre il Gran Premio. Kimi Antonelli su Mercedes conquista una storica pole e si piazza davanti alla Red Bull di Verstappen, seconda, e alla Ferrari di Hamilton, terza. Tennis, Mirra Andreeva e la regina di Parigi, a soli 19 anni vince il Roland Garros. Oggi alle 15 la finale maschile tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
9: Ufficio, cosa smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
12: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
13: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
14: E a chi ama vivere in equilibrio.
13: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
15: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
16: Buona domenica da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La giornata di oggi vedrà tempo per lo più stabile e soleggiato. Da segnalare il passaggio di innocue velature e lo sviluppo di un po' di nuvolosità nelle ore più calde sui rilievi. Nel corso di questo pomeriggio o inizio serata saranno possibili dei locali rovesci o temporali sulle Alpi e sull'Appennino Emiliano. Le temperature saranno in aumento al centro-nord e in Sardegna. Per il Principato di Monaco sarà una giornata soleggiata e con il clima estivo. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
5: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 1 Firenze e Roma: traffico rallentato per un incidente tra Magliano Sabina e Ponzano Romano Soratte in direzione di Roma. Un altro incidente viene segnalato sulla A21 Torino-Brescia allo svincolo di Manerbio in direzione Brescia. Sulla A4 Milano-Brescia rallentamenti per un veicolo in avaria tra Seriate e Bergamo in direzione di Milano. Sulla A14 Ancona-Pescara attenzione ad una perdita di carico tra Atri Pineto e Pescara Nord Città Sant'Angelo in direzione di Pescara. Infine, lungo la strada statale 16 Adriatica, traffico rallentato prima dell'incrocio Galugnano e l'incrocio Lecce, statale 101 e statale Galatina in direzione dell'incrocio Padova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
15: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Eccola qui, è Whitney Houston, All the Man That I Need, su Radio Monte Carlo, le 7 e 8 minuti. Buongiorno, io sono Stefano Gallarini, c'è Giulio Corbelli in regia, c'è stato Stefano Bragatto. Sto sorridendo un po' per i messaggi che mi state mandando. Vi diremo come va oggi, la voce va un po' meglio chiaramente, con il tempo poi le cose cambiano. C'ho qui il mio tazzone di tè, per la verità, ma è sempre così bollente che non riesco a berlo. Io non so come le persone riescano a bere delle cose bollentissime senza ustionarsi. Io mancabilmente ho sempre labbra ustionate, devo aspettare che si raffreddino un po', però è così. Anche gli chef dicono che i piatti devono essere serviti caldi, io sono assolutamente d'accordo, e mangiati caldi al limite si può raffreddare. È impossibile il contrario, cioè se ti arriva un piatto freddo è più difficile da scaldare, devi riportarlo in cucina o magari nel microonde, per cui va bene così. Come state? Spero bene, c'è il Gran Premio oggi, Monte Carlo, tante aspettative, insomma abbiamo anche un podio interessante, c'è la Ferrari, per cui questo ci fa assolutamente piacere. È vero che a Monte Carlo è difficile superare, però è una di quelle cose bellissime da andare a vedere. Ma io e Giulio Corbelli siamo qua, e non soltanto noi, però seguiremo grazie a Radio Monte Carlo quello che accadrà con molto molto piacere. Ho anche delle novità per voi per quanto riguarda il grande matrimonio a Palermo, di cui tanto ieri si è discusso, ma ho trovato dei numeri molto molto interessanti da raccontarvi, per dirvi nel mondo quanto può essere importante pubblicitariamente un matrimonio del genere per una città. Ho letto dei numeri impressionanti. Poi la nostra grande musica, come sempre, partiamo da Bruno Mars, I Just Might.

0: Non sono proprio le 6.26, sono le 7.17, però lui è Cesare Cremonini qui su Radio Monte Carlo. Ricordo perfettamente quando ero a cena con lui e c'era anche Ballo e tanti altri miei colleghi di una radio, loro erano i Luna Pop, avevano appena esordito, insomma erano agli inizi. Se avessi avuto una sfera di cristallo, chissà se si fosse potuto vedere poi il successo di Cesare Cremonini e anche il suo cambiamento, che io ho sempre molto apprezzato, perché trovo che sia uno, insomma, dei migliori che ci siano nel panorama musicale italiano. Quindi sempre un piacere ascoltarlo, bravo Cesare, e tra poco un grande successo.
1: Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
2: Simply Red, you make me feel brand new.
3: God bless.
2: Ryan Ferry, knocking on heaven's door.
4: Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
2: Mary J. Blige, overjoyed.

0: Radio Monte Carlo New Classics. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
14: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
16: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
15: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
17: La Piadineria.
16: La più buona perché è mia.
18: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
19: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

So che molti ascoltatori di Radio Monte Carlo sono ancora nel mondo dei sogni. Noi l'abbiamo sentita invece questa Dreams di Fleetwood Mac alle 7:30 minuti. Non so se voi avete una vecchia credenza, magari che avete ereditato dai parenti, succede, no? Ci sono dei mobili dei quali non ci si vuole mai liberare, alcuni sono veramente meravigliosi, quelli di fine 800, di primo 900, la famosa arte povera che sarà povera ma è una bellezza incredibile, magari l'avete ereditato, l'avete in casa, vi succederà di mettere a posto le cose, di trovare 71 milioni di lire proprio nella vecchia credenza, è una cosa che può succedere a tutti. Io vi consiglio di andare a vedere, i miei immobili non sono così vecchi, li ho montati io fra l'altro, quindi non è possibile, e non ho mai avuto quella cifra da poter nascondere, ma invece qualcuno l'ha fatto, una genovese infatti, pensate che ormai ha 96 anni, ha perso il marito da un po' di tempo, ha trovato in una vecchia credenza 71 milioni di lire, equivalgono più o meno a 36 mila euro oggi, e lei chiaramente è andata a cercare di farseli convertire, ma non è possibile perché il termine per cambiare le lire in euro è scaduto il 28 febbraio del 2012, per cui non c'è la possibilità. Pensate che questa signora, del resto è genovese, lei sta bene dal punto di vista economico, non ha problemi, e comunque ha detto che ha voluto sostenere una causa per cercare di una causa alla Banca d'Italia, sostenendo che la prescrizione dovrebbe partire dal momento del ritrovamento e non dal 2012. Ha avuto torto, ha dato ragione a Banca Italia, al giudice, e lei non si è arresa e ha deciso di ricorrere alla Corte Europea dei diritti dell'uomo tramite un'associazione che si occupa proprio di questo. Vediamo se ce la farà o meno a recuperare i suoi 36 mila euro, appunto 71 milioni dell'epoca. Ma la domanda è: ma con così tanti contanti bisognava stare a casa? Cosa faceva il marito di mestiere? È vero che ai tempi non c'erano le carte di credito, queste cose qui, ma

0: C'è Jackson di Stepping Out su Radio Monte Carlo. Arrivano un po' di consigli alla signora che ha trovato 71 milioni di euro nella credenza, che non può 71 milioni, scusami, di lire nella credenza e non può convertirli in euro. A parte Alessandra, dice: io non ho più la credenza che l'ho regalata, chissà, magari c'era uno scomparto nascosto. Qualcuno invece consiglia di andare a vedere se ci sono delle banconote che possono avere del valore. Io stavo guardando che, per esempio, le 100.000 lire Caravaggio, se sono fior di stampa, quindi non hanno mai circolato, potrebbero valere anche 200 euro. Se sono circolate ma tenute buone, tra i 60 e i 90 euro. Poi ci sono le 100.000 lire del Manzoni, che sono ancora più vecchie, hanno quelle un valore. Quindi in effetti non so che tipo di banconote la signora abbia trovato, però guardandone una alla volta non si può rifare di tutto il gruzzolo, ma di qualcosa sì.
1: Gara più entusiasmante, più glamour, più attesa della Formula 1. Un circuito unico a due passi dal mare e dai grattacieli del Principato. Oggi, a partire dalle 15, vivi con Radio Monte Carlo il Gran Premio di Monaco di Formula 1.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamiq.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamiq?
2: Sì, Kamiq. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Fino al 13 giugno c'è occasione unica! Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
10: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
11: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
12: deghi andare su deghi.it.
13: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
14: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
11: E poi deghi cucinare per 16.
13: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
15: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi provare. Deghi fidarti.
11: Perché se non deghi, non ci credi.
16: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
17: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
18: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
19: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto, per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
20: Matteo!
21: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
20: Sì, adesso.
18: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
23: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Avete mai ascoltato il vostro cuore? No, nel senso proprio con lo stetoscopio. Io un giorno me ne sono comprato uno, ero troppo curioso di sentire cosa avrebbe sentito un medico quando si metteva lo stetoscopio così nelle orecchie, cioè i due così. Tra l'altro è strettissimo, fa anche male dopo un po' che ce l'hai addosso, perché è molto curioso sentirsi proprio il

hanno buttato via tutti i bancomat e quindi è raccontata in un modo assurdo, e chiaramente i greci non hanno buttato via niente, le loro carte ce l'hanno e i pagamenti elettronici pure. Quello che è successo veramente è che nel 2025 la Grecia ha tolto €1,50 di commissione sui prelievi ai bancomat. È successo questo, i prelievi su bancomat diversi dal proprio circuito, tra l'altro, un po' come succedeva e succede credo anche in Italia. Comunque sia, ha tolto questa commissione. Così le banche non avevano più interesse ad avere il bancomat, perché ormai, io parlo dell'ATM, il bancomat, cioè lo sportello dove poter prelevare i soldi. Perché? Perché il guadagno è proprio nella commissione che tu hai, €1,50 ogni volta che qualcuno preleva. Perché ormai la maggioranza delle persone usa i pagamenti digitali con il telefonino, con l'orologio, insomma, o con la carta stessa, non va più a prelevare il contante. Quindi hanno scoperto che non è più conveniente, e quindi sì, i bancomat li hanno chiusi, ma le banche, non le persone, perché non era più conveniente averli. Un po' come è successo in Italia, in tanti posti piccoli, paesi così, non esiste più la possibilità di prelevare denaro contante. Ecco la verità di quella notizia, che invece è stata completamente rigirata, raccontando una cosa totalmente diversa. Va bene, la grande musica, Suzanne.

0: Eh sì, è data da 1986, ma le sonorità sono quelle degli anni 60, per questo che ci piacciono gli Lewis and the News, con Stuck With You che ci portano qui su Radio Monte Carlo, dritte dritte le notizie, poi meteo e autotraffic.
1: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Federica De Boni. Urne aperte dalle 7 alle 23 di oggi per i ballottaggi delle amministrative che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Si potrà votare anche domani dalle 7 alle 15. Dopo 100 giorni di guerra in Iran, Hormuz resta chiuso e le forze armate USA abbattono 2 droni di Teheran nello stretto, minacciavano il traffico marittimo, negoziati sempre in stallo, massima allerta antispionaggio al Pentagono, Israele prende di mira i funzionari di Trump. Il conflitto in Ucraina, i volenterosi e Zelensky oggi a Londra da Starmer, poi la riunione allargata il 14 luglio a Parigi. A Kiev e in diverse regioni ucraine dichiarato lo stato di allerta aerea per la minaccia di un possibile utilizzo di missili balistici da parte di Mosca in un attacco con droni russi, 2 morti. Dalla Spagna Leone XIV invoca la pace. Nella veglia di preghiera con 500.000 giovani a Madrid dice: voi potete cambiare la storia, davanti alla guerra siate scintilla di umanità nuova, il suo monito. Sparatoria di massa a Toledo in Ohio, è successo ad un festival, almeno 12 feriti, 2 sarebbero in condizioni critiche, si cercano gli aggressori, la polizia sta lavorando sull'ipotesi che siano stati almeno 2. Tennis a Parigi, nel pomeriggio la finale maschile del Roland Garros, Flavio Cobolli cerca la vittoria contro il numero 3 al mondo Alexander Zverev, in campo dalle 15, mentre la russa Andreeva a 19 anni vince il suo primo slam. Formula 1 si corre oggi il Gran Premio di Monaco con Kimi Antonelli in pole davanti a Verstappen e ad Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No,
5: sì, ma la nostra qualità. Ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line.
1: Maniaci della qualità. Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Radio Monte Carlo, meteo, con
7: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
8: Una buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Prima domenica di giugno nel segno del sole e del clima estivo sull'Italia. Vi segnalo giusto il passaggio sin dal mattino di qualche velatura e alcuni addensamenti pomeridiani in sviluppo intorno ai rilievi, associati a isolati e brevi rovesci temporali nel settore alpino su Trentino Alto Adige e Dolomiti. Temperature massime in aumento al centro-nord e sulla Sardegna, generalmente comprese tra 25 e 31 gradi, con punte fino a 32-33 gradi su Calabria e isole maggiori. Si tratta di valori anche di 5-6 gradi superiori alla media. Sul Principato tempo stabile e soleggiato con un termometro nel pomeriggio fino a 27 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A21 Torino-Brescia code per un incidente allo svincolo di Manerbio in direzione Brescia, sulla A12 Genova-Rosignano un veicolo in panne causa rallentamenti tra Colle Salvetti, Firenze-Pisa-Livorno e Rosignano Marittimo in direzione di Rosignano, sulla A16 Napoli-Canosa segnaliamo personale su strada per lavori tra Baiano e Avellino Ovest in direzione di Canosa. Infine sulla statale 18 Tirrena in è stata chiusa una corsia per una frana dopo l'incrocio Maratea. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Diamocelo questo bacio pieno di vita, Kiss of Life di Shadesso alle 8-8 minuti su Radio Monte Carlo. Ancora buona domenica da Stefano Gallarini. Oggi ho trovato per voi molte notizie raccontate male, cioè titoli sbagliati, cose che vengono raccontate e poi invece scopri che sono molto diverse. Ieri ho ricevuto un alert perché l'unica notifica che io ho mantenuto sul telefono sono le notizie importanti, perché le leggo così, tengo informato, perché poi sono in diretta, voglio raccontarvi le cose, cerco e tengo quelle che ritengo interessanti da raccontarvi. E quindi ieri verso le 5 ricevo la notizia che è stata rubata la lapide di Gigi Proietti al Verano, per cui dico vabbè, allora non è una notizia che darò, perché non mi sembrava una notizia da dare in onda, invece ve la sto dando semplicemente perché anche qui le cose sono andate molto diversamente da cosa invece è stato detto. Cioè in effetti la notizia era quella, perché ieri nel tardo pomeriggio due turisti hanno segnalato ai custodi che mancava la lapide di Gigi Proietti, quindi i custodi hanno detto del furto e questa è stata la notizia, è stata subito diramata. La famiglia a un certo punto, 5 ore dopo, deve aver avuto l'alert come me, ho visto la notizia e ha subito chiamato dicendo guardate che non è vero niente, siamo noi che abbiamo chiesto alle pompe funebri di prendere la lapide e rimuoverla perché dobbiamo aggiungere il nome della moglie dell'attore, Sagitta Alter, morta ad aprile. Quindi in pratica era, non aveva rubato niente nessuno, la lapide poi sarà riposta al suo posto lunedì prossimo con i nomi di entrambi. Questo perché subito si pensa al peggio, c'è proprio la nostra mente che pensa sempre alla situazione peggiore, non a quella invece che è più probabile che sia. Taylor Swift.

0: Eccolo qua, Biagio Antonacci, da sua Pazzo di Lei su Radio Monte Carlo. Grazie per i vostri messaggi, ne arrivano tanti, commenti, pensieri, mi fa sempre molto piacere. Vi dico il numero, che è il 342-4141-762. Sia io, sia Giulio Corbelli che in regia non siamo ancora riusciti ad andare a vedere il film, però ci ascoltiamo la musica.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
6: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
7: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
8: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
9: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
8: Spiega meglio.
9: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
10: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
11: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, il viaggio con Di Maggio.
5: Ciao da Maurizio Di Maggio, vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Monte Carlo.
6: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalammo Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

Eh sì, Michael Jackson, per quello parlavo di film. Io giuro, non li abbiamo ancora visto, però Paola per esempio dice che l'ha trovato un romanzato e non attinente alla sua autobiografia, però Jafar è incredibilmente bravo. Anch'io penso così, ho letto tante interviste, Jafar ha detto che si è preparato molto perché non voleva assolutamente sminuire la grandezza dello zio, e tra l'altro alcuni pezzi sono cantati proprio da Jafar, poi anche con la voce di Michael Jackson. Lo vedremo sicuramente. Allora, a proposito di notizie farlocche, oggi vi dicevo che ne ho trovate un po' di titoli che non corrispondono al vero o notizie che non sono vere per nulla. Una è arrivata dai vostri messaggi: siccome c'è stato il film di Michael Jackson, adesso mettete la sua musica. E prima no, l'abbiamo sempre messo Michael Jackson, proprio ti faccio vedere le scalette di 10 anni fa senza problemi, l'abbiamo sempre molto ammirato, osannato e ascoltato, per cui non è proprio vero. È vero che però in rete, da quando c'è il film di Michael Jackson, si parla molto più spesso di lui, questo sì, ma non riguarda Radio Monte Carlo. Allora, voglio dirvi questo: ieri c'è stato questo polemica perché un articolo del Telegraph ha intitolato, a proposito del matrimonio che c'è stato tra Dua Lipa e Callum Turner a Palermo, anzi c'è perché oggi ci sono ancora i festeggiamenti, dicevo, un articolo del Telegraph ha titolato così: il covo della mafia siciliana ospita il matrimonio dell'anno, riferendosi proprio alla festa di nozze. Ma il titolo ha scatenato una bufera di polemiche in Sicilia, e non soltanto, perché è accusato di essere l'ennesimo stereotipo che associa l'isola alla mafia. In realtà, pensate che il contenuto dell'articolo è totalmente diverso, cioè il giornalista che l'ha scritto ha fatto un pezzo meraviglioso da leggere, perché il corrispondente, si chiama Nick Squires, ha raccontato il contrario, ha raccontato proprio la rinascita di Bagheria, un tempo triangolo della morte, oggi invece luogo liberato dal controllo mafioso, è diventato non soltanto una location di pregio, ma anche un pezzo fondamentale della storia, perché Villa Valguarnera, dove si è tenuta la festa ieri, dove ha cantato anche Elton John che ha eseguito Your Song, è legata alla figura di Vittoria Aliata, che è la principessa che negli anni 90, pensate, denunciò pubblicamente le manovre degli uomini di Bernardo Provenzano, diventando un simbolo della resistenza civile proprio contro Cosa Nostra. E il Telegraph a questo punto ha dovuto correggere il titolo scrivendolo l'ex covo della mafia siciliana. Il problema è proprio lì, che i titolisti a volte scrivono cose che non hanno a che fare con l'articolo. Si è molto arrabbiato anche Nick Squire, che ha scritto invece un articolo molto molto bello che vi invito a trovare e a leggere, e se non conoscete l'inglese ormai la rete ci aiuta anche nella traduzione, perché ha raccontato davvero come stanno le cose. Tra poco vi dirò anche quanti soldi tutto questo ha portato.

0: Ieri quando ho trasmesso Phil Collins proprio qua su Radio Monte Carlo avevo raccontato di come alcuni grandi dei grandi gruppi poi nella loro carriera da solista hanno realizzato enormi successi, e tra questi grandi sicuramente c'è anche Sting, che avete appena ascoltato qui su Radio Monte Carlo con When We Dance.
1: È la gara più entusiasmante, più glamour, più attesa della Formula 1. Un circuito unico a due passi dal mare e dai grattacieli del Principato. Oggi, a partire dalle 15, vivi con Radio Monte Carlo il Gran Premio di Monaco di Formula 1.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99€. Orata a 8,90€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
7: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
9: Devi aprire la pagina Deghi.it.
10: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
7: Poi devi solo cliccare.
10: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
7: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
11: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti.
8: Perché se non devi, non ci credi.
12: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
13: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
15: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli €9,90. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
16: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
19: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
20: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
21: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
20: Oh, Contacta, adoro!
21: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
22: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

Leo Sayer Heart su Radio Monte Carlo alle 8:49 minuti. Stiamo raccontando appunto di quell'articolo che parlava del matrimonio di Dua Lipa e Callum a Palermo, e purtroppo il titolo era Covo della mafia siciliana che ospita il matrimonio. Invece vi dicevo che l'articolo raccontava di tutt'altro, come invece quel luogo, la villa della quale si parla, Villa Valguarnera, sia proprio invece rappresentante di qualcosa che è andato contro la mafia, in particolare Vittoria Aliata. Ma torno su quel punto, perché ieri si discuteva proprio con i palermitani, gli ascoltatori, che dicevano vabbè, in fondo, malgrado i manifesti affissi dicendo Palermo non è in affitto eccetera, in fondo questo evento dà risalto e lustro alla città. Ed è proprio così, perché l'ANSA ha pubblicato una serie di numeri che sono stati raccontati anche dai quotidiani siciliani, scusate, e pare che

se avessero dovuto fare una pubblicità dedicata proprio a quella città e ai luoghi iconici, avrebbero speso delle cifre pazzesche. Ecco perché il valore di quel matrimonio, ripeto, non è valore reale, ma è il valore, diciamo, di quanto ha portato o quanto avrebbe dovuto spendere Palermo, la regione Sicilia, invece per pubblicizzare la località. Per cui, insomma, ben venga. È vero, qualche giorno di disagio, chiamiamolo così, però i riflettori si sono accesi e questo porterà in futuro sicuramente tante presenze e nella città palermitana e nella Sicilia tutta, perché è tutta bellissima da vedere. C'è Elisa, o forse sei tu?

0: Sì, se non ti piace qualcuno vuoi esserci sempre più vicino, c'è anche proprio la questione di prossimità, e quando qualcuno si siede vicino a voi sul divano, faccio un esempio, no? Quanto è, se questa persona vi piace, quanto vi avvicinate a questa persona, perché da lì che capite anche l'altra persona quanto sta vicino a voi, se c'è interesse o meno, perché vedete che se l'altra persona tende a spostarsi vuol dire che non c'è tanto interesse, ma se invece tende ad avvicinarsi, allora vabbè, le cose vanno meglio e potete magari sperare in una serata più divertente. Va bene, detto questo, su Radio Monte Carlo è il momento delle notizie, poi meteo e autotraffic.
1: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. iPhone 16 e 256 giga a soli 599 euro fino al 17 giugno da Comet.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo i droni ucraini su San Pietroburgo, oggi allerta aerea a Kiev e in diverse regioni dell'Ucraina per la minaccia di un possibile utilizzo di missili balistici da parte della Russia, e si segnalano già due morti in un raid. A Londra intanto arriva Zelensky, vedrà i volenterosi guidati da Starmer, Macron e Merz, non ci sarà Meloni. Gli Stati Uniti sospettano che Israele abbia spiato alti funzionari americani, tra cui l'inviato speciale del presidente Trump, Steve Witkoff, coinvolto nei negoziati con l'Iran. A rivelarlo sono i media del paese. La mossa sarebbe maturata in un contesto di tensioni sulla strategia militare da seguire contro Teheran. Paura a Toledo, in Ohio, dove si è verificata una sparatoria. Nella città statunitense si stava svolgendo un festival. Diversi colpi di arma da fuoco esplosi, almeno 12 le persone ferite, 2 sarebbero in gravi condizioni. Caccia agli aggressori, forse 2. Ad Amendolara, nel Cosentino, migliaia di persone sono scese in corteo sabato per la legalità dopo la barbara uccisione di 4 braccianti bruciati vivi in un'auto. Durante la manifestazione indetta dai sindacati, la denuncia basta ipocrisie su questo sistema di fare impresa. Seggi aperti oggi in 12 regioni italiane per i ballottaggi delle amministrative e per il voto in 148 comuni in Sardegna. 1 milione di elettori coinvolti. Si vota fino alle 23, poi domani, lunedì 8 giugno, dalle 7 alle 15. Tennis, nel pomeriggio la finale maschile del Roland Garros. Flavio Cobolli sfida il numero 3 del mondo, Alexander Zverev. Formula 1, Kimi Antonelli in pole al Gran Premio di Monaco che si corre alle 15. Il pilota Mercedes davanti a Verstappen e ad Hamilton. Calcio, la nazionale guidata dal CT Baldini a Creta questa sera incontra in una amichevole la Grecia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No,
5: sì, ma la nostra qualità.
6: No,
5: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line!
5: Maniaci della qualità.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
3: Radio Monte Carlo, meteo, con
8: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
9: Una buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Prima domenica di giugno nel segno del sole e del clima estivo sull'Italia. Vi segnalo giusto il passaggio sin dal mattino di qualche velatura e alcuni addensamenti pomeridiani in sviluppo intorno ai rilievi, associati a isolati e brevi rovesci temporali nel settore alpino, su Trentino Alto Adige e Dolomiti. Temperature massime in aumento al centro-nord e sulla Sardegna, generalmente comprese tra 25 e 31 gradi, con punte fino a 32-33 gradi su Calabria e isole maggiori. Si tratta di valori anche di 5-6 gradi superiori alla media. Sul Principato tempo stabile e soleggiato con il termometro nel pomeriggio fino a 27 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A10 Genova 20 miglia, materiali dispersi vengono segnalati allo svincolo di Imperia Est in direzione di Genova. Sulla 4 Milano-Brescia una perdita di carico rallenta il traffico tra Agrate e l'allacciamento della tangenziale est di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Sulla 1 Milano-Bologna invece un veicolo in avaria causa rallentamenti allo svincolo di Lodi in direzione da Milano. Anche sulla A24 Roma-Teramo segnalato un mezzo in panne tra Castelmadama e Tivoli in direzione della capitale. Infine, lungo la statale via Aurelia segnalati lavori di manutenzione dopo l'incrocio Castiglioncello in direzione dell'incrocio Ponte San Luigi allacciamento con la 10 Genova 20 miglia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Una delle tante bellissime ballade di George Michael, questa Kiss Me Fool su Radio Monte Carlo, 9:09 minuti. Io sono Stefano Gallarini, ancora buona domenica. Ci sono gli Sherpa, avevo raccontato un po' di settimane fa che d'accordo con delle aziende, agenzie che sono pronte a soccorrere, mettono delle droghe in pratica, avvelenano un po' le cose che mangiano i turisti, chiamiamoli così, gli escursionisti sull'Everest, per far finta che abbiano il mal di montagna e doverli soccorrere. In realtà poi non è vero, hanno scoperto questo giro incredibile. Ma una notizia invece completamente diversa che è accaduto qualche giorno fa sempre sull'Everest. Siamo alla fine di maggio, perché una guida alpina nepalese di 52 anni era scomparsa. Dawa Sherpa si chiama, e durante la discesa dal campo 3 al campo 4 insieme a un alpinista polacco. Siamo intorno ai 7000 metri, per cui l'altitudine è decisamente importante. Ormai l'avevano dato per morto perché non aveva cibo, non aveva neanche l'ossigeno supplementare, le condizioni ovviamente sono estreme, e quindi la famiglia aveva iniziato i rituali funebri, convinti della morte di Dawa Sherpa. Ma sappiamo, loro sono abituati, del resto fanno proprio questo mestiere, fanno da guida e ce la fanno anche a fare in modo che i miracoli possano avvenire. È proprio così, perché gli addetti del Sagarmatha Pollution Control Committee erano impegnati come sempre nelle pulizie di fine stagione e le hanno trovato vivo, debilitato sicuramente, ma cosciente. Era sopra il campo base, vicino al pericoloso Kumbu Icefall, e in pratica ha avuto qualche problema per il congelamento, però stava bene, e di conseguenza in elicottero l'hanno riportato a Kathmandu e si trova adesso in ospedale, ma è in via di guarigione. Quindi complimenti anche alla famiglia, che ha dovuto interrompere i rituali funebri dicendo: ci siamo sbagliati. Una bella notizia sicuramente, qualcosa di buono, anche perché ormai

Devo dire che i Morcillo sono sempre molto riconoscibili per il loro sound, indubbiamente molto interessante. L'abbiamo ascoltato qui su Radio Monte Carlo con Avril Wise, le 9 e 18 minuti. Approfitto di un messaggio di Bea, un'ascoltatrice che è curiosa. Non si vuol fare gli affari suoi, ma l'ha scritto in modo, sto scherzando, è stata molto carina invece. Dice, una curiosità, ma cosa fai durante la settimana? Forse non è una domanda pertinente, certo che lo è Bea, le curiosità vanno benissimo. Allora, la cosa così che può essere interessante è che noi che lavoriamo il weekend, io, Rina, gli altri miei colleghi, in realtà durante la settimana non è che stiamo con le mani in mano, facciamo altro, ma non semplicemente di mestiere. Voi pensate agli uffici, alle pratiche, a tutto quello che c'è da fare, è tutto in settimana, quindi per noi non c'è mai riposo, perché le cose da fare le facciamo in settimana, quindi ci dobbiamo muovere per forza. Il weekend non possiamo riposare perché siamo al lavoro in diretta e di conseguenza per noi la settimana è 7 giorni su 7, è proprio così, è una questione che riguarda tutte le persone che lavorano il weekend, perché anche se ti dici, ah, io il lunedì lo voglio prendere di riposo, non voglio fare niente, è impossibile.

0: Coming Around Again su Radio Monte Carlo, Carly Simon, tra poco un gruppo che non si può non ascoltare, soprattutto avete l'obbligo, ve lo dico io, di alzare il volume della radio.
1: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 €. Scopri di più su conad.it.
15: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
16: Tutti per Oro Cash.
17: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Guarda, questo Tiziano Ferro voleva fare il Craig David italiano, non ho capito io questo pezzo qua. Era tra le tante cose che si erano dette nel 2002 quando Tiziano Ferro era uscito con questa bellissima Rosso Relativo. Mi ricordo molto bene i giudizi, le cose. E poi i social non erano esplosi come oggi, di conseguenza, meno male, non si scrivevano cose a sproposito, o meglio, erano meno le persone che le leggevano. Le 9.33, siete su Radio Monte Carlo. Tra le tante notizie che ho cercato, ce n'è una che mi ha così coinvolto, perché vi sarà capitato per forza, e io non sapevo che ci fosse proprio un nome scientifico. Su Focus hanno dato hanno scritto un articolo dove si dà un nome a quello scatto che abbiamo appena prima di addormentarci. Vi è mai capitato che vi state per addormentare, tac, e fate uno scatto incredibile, vi muovete come, non so, degli ossessi per un attimo, per un istante? Quello scatto improvviso che si sente proprio mentre ci si sta per addormentare, con la sensazione di cadere nel vuoto, ha un nome scientifico e si chiama mioclonia ipnica. Avete segnato? Dove interrogo, Mioclonia ipnica, oppure sussulto ipnico ipnagogico. Molto complicato, potevano chiamiamolo solo sussulto prima di andare a dormire. Ed è una contrazione muscolare involontaria e rapidissima che avviene nella fase di transizione tra la veglia e il sonno leggero. Quindi è un fenomeno fisiologico benigno e colpisce quasi il 70% delle persone almeno una volta nella vita. Io credo che possiamo arrivare anche al 100%, perché immagino che tutti l'abbiano provato almeno una volta, e non si sa bene perché accada, ma pare che il cervello interpreti questo rilassamento come una perdita di equilibrio, e quindi il cervello, a posto di dire mi sto per addormentare, pensa sto per cadere, e quindi ha un sussulto per ritornare in equilibrio ed essere belli distesi e tranquilli. Poi invece ha capito che volete dormire e vi lascia belli tranquilli nel vostro, spero, felice sonno. Olivia Dean, So Easy.

0: Ma sapete che l'autotune, la prima a usarlo è stata Cher, in realtà nella storia della musica. C'è un articolo molto bello che racconta proprio tutto questo, magari ve lo racconterò in un'altra occasione. L'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: È la gara più entusiasmante, più glamour, più attesa della Formula 1. Un circuito unico a due passi dal mare e dai grattacieli del Principato. Oggi, a partire dalle 15, vivi con Radio Monte Carlo il Gran Premio di Monaco di Formula 1.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Ufficio cosa smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
13: Deghi arredare il tuo giardino?
14: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
13: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
14: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
15: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
14: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
13: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
14: Deghi provare.
13: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
17: Ma Kamik?
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
18: Ci sentiamo, eh?
19: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
21: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
22: Figurati, me ne trovano un altro.
21: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
22: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
23: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
24: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
25: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
26: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

Anytime you need a friend, Mariah Carey su Radio Monte Carlo. Stavo parlando prima con Giulio Corbelli, che è in regia. Sapete che lui è un grande appassionato di cinema, sa tante cose, ma non sapeva questa. Non sapeva che Martin Scorsese ha un po' sorpreso Hollywood, perché ha deciso di sostenere Black Forest Labs, che è una startup che sviluppa strumenti di intelligenza artificiale generativa per il cinema. Non sia mai. Lui ha investito in questa startup, ha detto che l'intelligenza artificiale è una evoluzione naturale del linguaggio cinematografico, come è sempre stato, per esempio, quando è arrivato dal muto è arrivato il sonoro. Lì è un'evoluzione che ha cambiato radicalmente le cose. C'è un film meraviglioso, premio Oscar, che racconta proprio di questo. Ha detto di aver già usato l'intelligenza artificiale per creare lo storyboard del suo ultimo film. E poi, secondo lui, l'intelligenza artificiale non sostituisce attori, sceneggiatori o troupe, però aiuta a comunicare meglio la visione creativa. Non l'avesse mai detto, perché l'artista Carla Ortiz l'ha accusato di buttare sotto un treno gli storyboard degli artisti veri e propri. E il regista d'animazione Samuel Dezzo sostiene che non c'è alcun motivo per usare l'intelligenza artificiale, ma probabilmente, insomma, un po' di motivi ci sono. Però diciamo che Soderbergh l'ha impiegata in un documentario su John Lennon, Val Kilmer apparirà in un film postumo, Spielberg ha detto che come strumento e non come regisore creativo è fondamentale, e poi, diciamo tranquillamente, Scorsese, quando aveva usato il 3D facendo Hugo Cabret, ha creato un capolavoro che va visto veramente in 3D, quindi credo che lui la possa utilizzare veramente molto molto bene, come deve essere utilizzata.

0: ce l'ho ancora l'album di Donna Summer con tanto di firma autografa sua, per cui me lo tengo bello sul cuore, e anche lì tra i tanti miei vinili che possiedo. Io sono Stefano Gallarini, torno sabato prossimo alle 7 del mattino puntuali per il weekend insieme a voi, tra pochissimo Elina Martelli, grazie Giulio Corbelli che è stato in regia, e noi ci sentiamo anche durante la settimana, non vi anticipo niente, però insomma ci sentiamo sicuramente, spero sinceramente con una voce migliore. Adesso vi lascio le notizie prima di Elina Martelli, a presto, ciao!
1: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Notebook Samsung Galaxy Book 4 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Federica De Boni. 42 città al secondo turno oggi dopo le amministrative del 24 e 25 maggio. Tra queste Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Seggi aperti dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Si vota anche in 148 comuni della Sardegna. Le forze statunitensi in Medio Oriente hanno abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Stallo nei negoziati, mentre i raid israeliani contro il sud del Libano sono proseguiti durante la notte e le prime ore dell'alba. Almeno due le vittime, decine i feriti. Nuovi attacchi russi in Ucraina, oggi con due morti. A Zaporizhia blackout parziale nel giorno del vertice di Londra tra il presidente Zelensky e i leader europei Starmer, Macron e Merz. Discuteranno del sostegno a Kiev e delle misure per aumentare la pressione politica, economica e militare sulla Russia. Secondo giorno del viaggio apostolico di Leone, 14esimo in Spagna. A Madrid il pontefice celebrerà la Santa Messa nella centrale Plaza Cibeles. Poi partirà la processione del Corpus Domini. Prevost percorrerà in papamobile più di 3 chilometri. Nell'incontro con i giovani, l'esortazione a cercare buoni esempi di vita. Sul caso Garlasco parla in una intervista alla mamma di Alberto Stasi, unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007. Sulla nuova indagine a carico di Andrea Sempio sottolinea: ci sono elementi forti, la procura ha fatto un lavoro eccellente, ho riacquistato fiducia nella giustizia. Formula 1, Kimi Antonelli in pole al Gran Premio di Monaco che si corre alle 15. Il pilota Mercedes davanti a Verstappen e ad Hamilton. Tennis, nel pomeriggio anche la finale maschile del Roland Garros. Flavio Cobolli, numero 13 al mondo, sfida il numero 3 Alexander Zverev. Si sono già incontrati 4 volte con il tedesco che ha vinto 3 gare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Il problema è che Stefano Gallarini si scatena nei concerti rock e poi si ritrova la voce ridotta in quel modo. Siccome è così afono Stefano, proprio a lui dedicheremo il primo argomento di oggi, che sarà proprio su come tentare di conservare la voce. Questo lo dico subito come primissima cosa. Intanto buongiorno, buona domenica alle 17 minuti. Io sono Erina Martelli, rimane Giulio Corbelli in regia. Ci aspetta una bella mattinatina frizzante, perché abbiamo innanzitutto le bandiere da tirare fuori. Che si tratti di Formula 1 o di tennis è esattamente la stessa cosa, perché abbiamo Kimi Antonelli che parte in pole position, lo sapete, al Gran Premio di Monaco, e abbiamo Flavio Cobolli in finale contro Zverev. Ma anche se non siete appassionati né di Formula 1 né di tennis, ho una marea di curiosità da raccontarvi su questi due argomenti e su tanto altro. E poi c'è la nostra grande musica. Qui abbiamo per esempio questa di Fulminacci, che è Stupida Sfortuna.

Love No Imani su Radio Monte Carlo alle 10.14 di questo 7 giugno. Allora, c'è il Venerdì di Repubblica che ha pubblicato qualche tempo fa l'intervista al professor Ugo Cesari, che è specialista in otorinolaringoiatria e foniatria ed è già professore all'Università Federico II di Napoli. Si parla proprio di come non ritrovarsi con la voce rotta. Poi conservo questo articolo e lo do a Stefano Gallarini. Allora, innanzitutto può succedere a tutti quanti, non c'è per forza una ragione evitabile, però se si evitano intanto cioccolato, caffè e bibite acide, gasate e anche la birra, già si fa un passo avanti per proteggere la voce. Non bisogna urlare, evidentemente, e poi si scopre che l'uso della voce cambia a seconda della provenienza geografica. Per esempio, i bambini occidentali hanno l'abitudine di gridare tanto perché in Occidente gridare e far sentire la voce è un segno di personalità. I bambini in altre parti del mondo, per esempio in Asia, non lo fanno, quindi non è una cosa innata, è una cosa che si impara alla fine. E per mantenere la voce sempre bella, un cucchiaio di miele sempre al mattino.

0: Dangerous su Radio Monte Carlo, Hall & Oates. Attenzione automobilisti, siamo sulla 16 verso Napoli, è chiuso il tratto tra Benevento e Avellino Est per un incidente. L'entrata consigliata verso Napoli è quella di Avellino Est, l'uscita consigliata provenendo da Canosa è quella di Benevento. Prudenza e buon viaggio.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
11: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
10: Cioè?
11: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
14: Con le calzature Grulland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grulland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grulland.it.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
17: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
18: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

compleanno Tom Jones, l'abbiamo ascoltato qui su Radio Monte Carlo con It's Not Unusual. Per lui sono 86 gli anni che compie proprio oggi, ma è sempre una roccia, eh. Pensate che sarà in concerto al Lucca Summer Festival il prossimo 28 luglio, l'unica data italiana. Dicevamo che oggi c'è il tennis perché c'è la finale del Roland Garros, tutti a tifare Flavio Cobolli contro Alexander Zverev, ma intanto un po' di chiacchiere ancora su Sinner, perché Andrea Agassi, lo sapete, ha detto che Sinner dovrebbe aggiungere qualcun altro al team specializzato negli incontri dove fa molto caldo. Lui stesso ha raccontato che beveva fino a 10 litri d'acqua prima di un incontro in una località particolarmente calda. Poi Mats Wilander ha detto che Sinner per il tennis italiano è stato quello che è stato Borg per il tennis svedese negli anni 80, cioè i giocatori quando vedono che uno di loro ce la fa capiscono che forse c'è una possibilità anche per loro, e quindi c'è questo effetto della generazione d'oro che segue appunto il grande campione. Di sicuro noi abbiamo una generazione d'oro. John McEnroe, che ha detto che secondo lui Flavio Cobolli non ha più del 30% di chance contro Alexander Zverev, e poi l'ha criticato perché hanno fatto insieme la conferenza stampa uno accanto all'altro, e lui ha detto: se Matteo Arnaldi aveva un virus non si capisce perché Flavio Cobolli si sia seduto lì vicino, però magari non è un virus di quel genere lì, non lo sapremo mai. Non credo però che Cobolli avrebbe rischiato la finale in quel modo. Sempre a proposito di Cobolli, abbiamo raccontato che lui e Alexander Zverev sono amici, che si frequentano anche fuori dall'ambiente del tennis, e Flavio ha detto che lui sa benissimo che Zverev sogna da anni di vincere una prova del Grande Slam, che ne hanno parlato tante volte, però ha detto: quando io mi ritroverò sul campo contro di lui a queste cose di sicuro non potrò pensare, penserò io a vincere Roland Garros, e ci auguriamo che ci riesca.

le 10.33 anche Lady Gaga su Radio Monte Carlo dalla colonna sonora di A Star Is Born. Peraltro lei ha il grandissimo doppio talento di essere una cantante straordinaria e anche una straordinaria attrice. Io ho scoperto da poco che anche noi ne abbiamo una, che è Sara Toscano. Ho visto il film Non abbiamo bisogno di parole, che è un remake della famiglia Bélier, e lei è bravissima come cantante, ha veramente tanto talento come attrice. Mi auguro che reciti in un sacco di film, perché è veramente molto brava. Io volevo parlarvi però di fragole bianche, perché è ancora un po' il periodo delle fragole e ho notato la prima volta in giro queste fragole bianche, mi chiedevo se ci fosse il cioccolato bianco sopra, e invece no, è proprio un tipo di frutto che è molto più costoso di quello normale, cioè delle fragole rosse. Ha un contenuto di zuccheri più alto e non ha la proteina FRA1, che è la principale responsabile delle allergie, quindi sono ottime appunto per chi ha delle allergie alle fragole. Hanno anche un buon sapore, costano un po', però che vogliamo farci?

0: Su Radio Monte Carlo, nella nostra domenica c'era anche Luca di Susan Vega.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Dal Bihar, in India, arriva una soluzione innovativa che unisce scienza e sostenibilità. Due fratelli hanno sviluppato un sistema di filtrazione magnetica pensato per ridurre la presenza di arsenico nell'acqua potabile, un problema che interessa milioni di persone nelle aree rurali. Dopo anni di studi, i due giovani hanno creato una tecnologia semplice e accessibile, progettata per essere utilizzata anche in villaggi, scuole e comunità lontane dai grandi centri urbani.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Fino al 13 giugno c'è occasione unica! Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti puglia.
11: Devi arredare il tuo giardino?
12: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
11: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
12: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
13: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
12: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
11: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
12: Devi provare.
11: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
18: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
19: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
20: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
21: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
20: Oh, Contacta! Adoro!
21: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
22: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
23: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.

Personal Project per Eye in the Sky su Radio Monte Carlo alle 10.48. Stavo leggendo su Coming Soon un paio di notizie interessanti. Questa riguarda per esempio Sean Penn, perché sappiamo che lui non si è fatto vedere alla premiazione degli Academy Award, nonostante abbia vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista per una battaglia dopo l'altra. È stato intervistato da Variety e ha spiegato che lui odia queste situazioni in cui c'è tanta gente, si sente proprio a disagio, e ha detto: mi sono ripromesso, e così sarà per sempre, di non fare mai più parte di un gruppo che superi le 8 persone. Il problema delle grandi occasioni pubbliche come gli Oscar è che danno a ogni persona un massimo di 15 minuti, il che mi genera ansia e grande inquietudine. E poi ha parlato dei selfie, cioè delle occasioni in cui ci sono tutti i fan che lo avvicinano e vogliono scattarsi un selfie insieme a lui, e lui ha detto che questa cosa la detesta con tutte le sue forze, e ha aggiunto: la gente non dovrebbe farsi selfie con nessuno, non va bene per chi li chiede e non va bene per nessuno, è una forma di vampirismo e non ci sto. Poi notizie che riguardano il film Odissea di Christopher Nolan. Sapete che l'uscita in sala è per il 16 luglio, un'estate in cui ci si attendono anche Toy Story numero 5, Spider-Man Brand New Day, e dopo il grandissimo successo di Oppenheimer, io sono stata una delle poche persone a non apprezzarlo, adesso c'è grande attesa per questo nuovo lavoro di Nolan. Si possono già comprare i biglietti in prevendita per le proiezioni in IMAX 70 mm e ci sono delle speculazioni spaventose, sempre Coming Soon a raccontarcelo, perché abbiamo un'ondata di richieste tale, hanno fatto sapere appunto i gestori, che sono andati in crisi i sistemi di alcune catene cinematografiche appunto negli Stati Uniti. E ovviamente che cosa succede? Che esplode anche il mercato secondario dei ticket, perché questi biglietti vengono rivenduti a prezzi da capogiro, addirittura si è arrivati a un prezzo di $10,000 a biglietto, $10,000 per una rivendita che è partita lo scorso 4 giugno. Però questo è il formato preferito da Nolan, grande definizione, grandissima qualità, se c'è un film del genere è bello vederlo in una sala così. Vedremo insomma come si svilupperanno le cose in futuro.

0: Niccolò Favi, lasciarsi un giorno a Roma su Radio Monte Carlo, i consigli per il cinema e poi le news del TGCom 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Potente scopa Dyson V8 Cyclone a soli 249 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 10:59.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
8: Buona giornata da Federica De Boni. Nuovi attacchi russi in Ucraina oggi con due morti e un blackout parziale a Zaporizhia. Nel giorno del vertice di Londra tra il presidente Zelensky e i leader Starmer, Macron e Merz non ci sarà Meloni. Sul tavolo il sostegno europeo a Kiev e le misure per aumentare la pressione sulla Russia. Israele avrebbe spiato alti funzionari americani, tra cui l'inviato speciale del presidente Trump, Steve Witkoff, coinvolto nei negoziati con l'Iran. A rivelarlo sono i media. Droni di Teheran abbattuti oggi dalle forze statunitensi nello stretto di Hormuz, mentre in varie località israeliane, in diverse sparatorie, un morto e un numero imprecisato di feriti. Si tratterebbe di terrorismo. Messa del Papa nel giorno della celebrazione del Corpus Domini nella piazza simbolo di Madrid con oltre 1.200.000 persone, in prima fila anche Re Felipe e la Regina Letizia. Il pontefice in Spagna fino al 12 giugno è tornato a parlare di pace. Ai giovani ha detto: davanti alla guerra siate scintilla di umanità nuova. In Ohio la polizia è alla ricerca dei responsabili della sparatoria che nella città di Toledo durante un festival ha provocato almeno 12 feriti, due in condizioni critiche. La popolazione è stata invitata a consegnare eventuali video per poter identificare gli aggressori, forse due. In 12 regioni oggi seggi aperti per i ballottaggi delle amministrative e per il voto in 148 comuni in Sardegna. 1 milione di elettori coinvolti. Si vota fino alle 23, poi domani dalle 7 alle 15. Lo sport, grande attesa per la finale di tennis del Roland Garros tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Si sfideranno dalle 15, quando a Monte Carlo si correrà il Gran Premio di Monaco con Kimi Antonelli in pole davanti a Verstappen ed Hamilton. Questa sera a Creta l'amichevole di calcio Grecia-Italia. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Simply Red, See You Love Me su Radio Monte Carlo, 5 minuti dopo le 11, siete con me, io sono Erina Martelli. Parliamo finalmente del Gran Premio di Monaco, perché ieri abbiamo visto veramente delle qualifiche spettacolari. Prima però di parlarne dobbiamo rallegrarci del fatto che Frédéric Vasseur sta meglio, infatti sarà presente in pista per il Gran Premio questo pomeriggio, questa è la cosa importante. Sapete che ieri è stato trattenuto in ospedale per accertamenti, ma si è ripreso, insomma, non sappiamo quale fosse il problema. Poi abbiamo visto Kimi Antonelli fare una spettacolare pole position davanti a Verstappen, Hamilton terzo, Leclerc quarto, in grande difficoltà George Russell soltanto sesto. Abbastanza di recente aveva detto: alla fine la sfortuna arriverà anche per Kimi Antonelli. Non una cosa molto carina da dire nei confronti del tuo compagno di scuderia. Comunque, perché la Formula 1 sta diventando così tanto famosa, seguita in giro per il mondo? Sapete che c'è soprattutto il seguito americano che mancava. Tanti dicono merito di Drive to Survive, ma alla fine è stato fatto un sondaggio e si è scoperto che il primo posto dove i ragazzi scoprono la Formula 1 sono i social. Poi arrivano le abitudini familiari, la terza ragione è proprio Drive to Survive e quindi i videogiochi. Che cosa consigliano Verstappen e Hamilton, che sono molto legati a Kimi Antonelli, lo coccolano, lo abbracciano, grandi sorrisi, insomma per il momento l'atmosfera è molto distesa. Hanno detto Verstappen a Kimi che dovrebbe aspettare almeno un secondo per partire quando si spengono le luci, Hamilton ha detto io preferirei che aspettassi 2 secondi, ha detto Antonelli che è un po' preoccupato dal fatto di partire con i due campioni dietro perché sa che la partenza non è proprio il suo forte, però farà del suo meglio. Toto Wolff gli ha detto tu devi

Che meraviglia questa canzone di John Mayer, Love on the Weekend su Radio Monte Carlo. Stavamo controllando prima con Giulio l'Instagram di Balotelli per scoprire se ci fosse stata una reazione a questo grande omaggio che gli ha fatto il sindaco di New York, Zora Mamdani. Lui ha citato una frase molto famosa di Balotelli e lo ha fatto durante un discorso in vista dei mondiali, appunto, che stanno per cominciare. Ha definito Mario Balotelli uno dei più grandi attaccanti degli ultimi tempi e ha detto: Mario Balotelli una volta disse, riguardo alle sue esultanze dopo un gol, che quando segno non esulto perché sto solo facendo il mio lavoro, quando un postino consegna le lettere forse esulta. E poi Mamdani ha aggiunto: quando New York ospiterà un mondiale organizzato, sicuro, che si svolgerà in modo fluido e senza intoppi, festeggeremo? No, perché staremo solo facendo il nostro lavoro. Quindi questa era davvero una bellissima frase di Mario Balotelli, però è curioso, insomma, che Zora Mamdani sia un suo fan, visto che diciamo che il livello di Mario Balotelli negli ultimi tempi non è proprio al top. Può darsi che qualcuno gliene abbia parlato, non sappiamo, però ufficialmente sembrano non esserci reazioni, appunto, pubbliche da parte di Balotelli, che come minimo dovrebbe essere invitato a New York a vedere qualche partita.

0: Pino Daniele, che male c'è su Radio Monte Carlo? Siamo sulla 16 automobilisti verso Napoli, il traffico è bloccato tra Benevento e Avellino Est per un incidente. Prudenza e buon viaggio.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: contabilizzare le fatture? Fatto.
5: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
10: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
7: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: I piaceri della vita. Le suggestioni dal mondo. Wow. Il viaggio con Di Maggio.
10: Ciao da Maurizio Di Maggio, vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Monte Carlo.
11: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo, alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

Stevie Wonder, capolavoro in musica, Overjoyed su Radio Monte Carlo, le 11.27. Avete mai sentito parlare dei cozy crime? Ve l'abbiamo raccontato diverse volte, è una moda che riguarda i romanzi gialli che si diffonde sempre di più. Del resto, Andrea Camilleri, Margherita Oggero, Anthony Horowitz, Alessia Gazzola sono tutti autori di cozy crime, cioè di gialli di tipo confortevole, mettiamola così. Questo è un articolo del Libraio in cui ci spiegano che sono gialli in cui non ci sono situazioni che ci traumatizzano, quindi sono perfetti per me. Si occupa della situazione un detective improvvisato, molto spesso è una detective che sta anche cercando l'anima gemella, già che c'è, si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato e risolve il giallo affidandosi all'intuito e legandosi alla comunità in cui vive in quel momento. C'è spesso humor, sana ironia, insomma sono molto gradevoli da leggere, sono letterature e letture perfette per l'estate. Poi a proposito di cozy, cioè di confortevole, c'è questo articolo di Rivista Studio in cui ci parla dei videogiochi che sono confortevoli, cioè i cozy game. Il più famoso del momento si chiama Librarian Tied Up the Arcane Library ed è quello che promette, cioè la storia di un bibliotecario che deve riordinare 3072 volumi che sono tutti buttati sul pavimento alla rinfusa, e non è che a un certo punto un volume si può mettere in qualsiasi posto. Lo scaffale A1 è per i libri sui mostri, il 2N per i saggi storici, nello scaffale 1G vanno tutti i volumi sugli artefatti magici e gli incantesimi. Siccome è molto rilassante fare questo cozy game, nessuno ancora è riuscito a mettere a posto tutti i libri e forse nemmeno vuole farlo, giustamente. La nostra musica con Somber, che poi è un gioco di parole per Somber, che la parola esiste in effetti in inglese, che significa triste, malinconico, qui la E non c'è ma è una magia delle lingue non fonetiche. È una canzone bellissima di questo ragazzo che non ha ancora 21 anni, si intitola Potential.

Ah, finora la più bella di Cade Bostani, una delle più belle, perché ne hanno fatte diverse, era Mind If I Stay su Radio Monte Carlo. Oggi avrebbe compiuto 68 anni Prince, che è morto ormai da più di 10. Per quanto riguarda i suoi film, forse quello più memorabile resta Purple Rain, anche se ne ha fatti altri, perché era accompagnato da delle canzoni fantastiche. Poi non ce lo immaginavamo Prince nel ruolo di attore. Nella storia del film Purple Rain, la canzone viene scritta da Wendy e Lisa, e le due ragazze si lamentano che Prince ogni volta la scarti, questa canzone. Nella vita reale invece l'aveva scritta lui completamente, l'ha quasi completamente suonata. Quando la portava in concerto, Purple Rain era il momento clou del concerto stesso. Se date un'occhiata a YouTube troverete tante esibizioni di Prince su Purple Rain, dove solo questa parte iniziale della chitarra può durare fino a 20 minuti. Sono veramente degli spettacoli meravigliosi. Ma questo è l'originale di Prince, la canzone Purple Rain. Auguri, Prince.

0: Pensate che la canzone era stata scritta come una canzone country per Stevie Nicks e lei l'aveva rifiutata perché riteneva che fosse troppo difficile. Purple Rain, Prince, che proprio oggi avrebbe compiuto gli anni, appena ascoltato su Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla 23, verso il confine di Stato c'è una coda di 8 km tra Pontebba e Uovizza per traffico congestionato e sulla 16 verso Napoli è sempre bloccato il traffico tra Benevento e Avellino Est per un incidente. Prudenza e buon viaggio.
1: Radio Monte Carlo, ogni fine settimana a mezzogiorno, ti invita alla lettura con Il Segnalibro.
2: Non si può comprare la felicità, ma se compri un libro, sei già a buon punto.
1: Il Segnalibro, ogni domenica a mezzogiorno, solo su Radio Monte Carlo.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
6: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore?
7: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
9: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Che confusione sarà perché...
12: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
13: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
12: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
16: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia Mega Casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
17: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: È permesso?
19: Ah, proprio lei!
18: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
19: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
18: E risparmia sulla bolletta.
19: Posso metterlo io?
18: È meglio applicato da un professionista.
19: Come lei?
18: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
20: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.

Katia Bazar, questa è Noi su Radio Monte Carlo. Stavo leggendo che è stato prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sul carburante, quindi sconto di 5 centesimi sulla benzina e anche per il gasolio. Proprio ieri mi sono fermata a fare benzina, c'era una signora che mi ha chiesto aiuto per mettere i soldi dentro la macchina perché ha detto che non ce la faceva a farlo, quindi io ovviamente l'ho aiutata a mettere i suoi 20 euro dentro la macchina, però mi ha chiesto anche come si doveva fare a selezionare la pompa, che tipo di benzina ci volesse per la sua macchina. Non sapeva aprire il bocchettone della benzina e non sapeva infilare la pompa dentro il bocchettone, quindi le ho detto: signora, ma se lei vuole io le spiego come si fa, non è che sia una cosa difficilissima. E lei mi ha risposto che tanto è da tanti anni che lei ogni volta fa così, va in un self service, si ferma e quando vede una persona dall'aria gentile, e ieri è toccato a me, lei chiede che quella persona si occupi appunto di fare la benzina, e quindi va avanti così. Vabbè, comunque il 3 luglio non avremo più lo sconto della benzina, ma avremo il matrimonio di Taylor Swift, quindi ci consoleremo.

0: dei successi di Christopher Cross appena ascoltato qui su Radio Monte Carlo. In arrivo le news a cura di TGcom 24.
1: Grandi match in vista? Guardali con Comet! Fino al 17 giugno scegli il tuo nuovo TV. Ogni 100 euro di spesa hai 20 euro in buoni acquisto spendibili subito. Fino a 480 euro. Solo da Comet. Regolamento su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Federica Adeboni. Bagno di folla per Papa Leone a Madrid, seconda giornata del viaggio apostolico in Spagna. 1.200.000 fedeli per la grande messa a Plaza de Cibeles con il rito del Corpus Domini. Portiamo tra la gente amore, pace, giustizia, l'invito del Santo Padre. Sparatorie a Sharon, nel nord di Tel Aviv, hanno provocato almeno un morto e alcuni feriti. La polizia ha dichiarato di sospettare che si tratti di terrorismo. Una persona è stata neutralizzata, un'altra sarebbe fuggita a bordo di un'auto. In un attacco a Gaza, invece, è ucciso il comandante di una cellula di Hamas. Dopo i droni ucraini su San Pietroburgo, oggi allerta rossa a Kiev e in diverse regioni dell'Ucraina per la minaccia di un possibile utilizzo di missili balistici da parte della Russia. Due i morti in un raid. A Londra arriva Zelensky, vedrà i volenterosi guidati da Starmer, Macron e Merz. Urne aperte fino alle 23 di oggi per i ballottaggi delle amministrative che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Si potrà votare anche domani dalle 7 alle 15. Una modella polacca molestata e picchiata in centro a Milano. Cerco chi mi ha salvata, dice la giovane che è stata inseguita e circondata da un gruppo di ragazzi. L'hanno presa a pugni in zona Porta Romana venerdì pomeriggio. Erano le 14. È ancora sotto shock. Tennis a Parigi, nel pomeriggio la finale maschile del Roland Garros. Flavio Cobolli cerca la vittoria contro il numero 3 del mondo Alexander Zverev, in campo dalle 15. In Formula 1 si corre oggi il Gran Premio di Monaco con Kimi Antonelli in pole davanti a Verstappen e ad Hamilton. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, certo.
5: Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
8: Maniaci della qualità.
9: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Di Monte Carlo, weekend di gran classe. E...

0: Whitney Houston, I Will Always Love You su Radio Monte Carlo, mezzogiorno e 7 minuti della nostra domenica. Io sono Erina Martelli e adesso
1: Radio Monte Carlo, ogni fine settimana a mezzogiorno, ti invita alla lettura con Il Segnalibro.
0: Sì, eccoci con il segnalibro, con due consigli da darvi. Partiamo con il romanzo di Catherine Stockett, già autrice di The Help, che era diventato un bellissimo film nel 2011. Questo nuovo si intitola Il Calamity Club ed è pubblicato da Mondadori. Si svolge nel Mississippi nel 1933. Il proibizionismo sta per finire, mentre la Grande Depressione stringe la sua morsa. Per le donne ai margini della società le possibilità però sono davvero poche e il prezzo dell'autodeterminazione è altissimo. Protagonista del romanzo è Meg, ha 11 anni e non si fida di nessuno dopo che la madre l'ha abbandonata. In orfanotrofio è classificata come tra le ragazze grandi non adottabili, ma lei non si arrende. C'è anche Birdie, giovane dal carattere deciso, che arriva a Oxford con l'intenzione di chiedere alla sorella, ormai ben inserita nei salotti altolocati, di aiutare la famiglia in difficoltà. E poi c'è Charlie, una donna segnata dal dolore, ma con una determinazione fuori dal comune. E quando i loro destini si intrecceranno, escogiteranno un coraggioso piano per riprendere il controllo delle proprie vite. La loro diventa una sorellanza insolita, ma in un luogo e in un'epoca segnati dall'ipocrisia, dove anche il più piccolo atto di ribellione può avere conseguenze imprevedibili. Audace, commovente e irresistibilmente ironica, è una storia di solidarietà e di sorellanza tra donne in grado di trasformare una vita disastrata in una coraggiosa ed emozionante rinascita. Ricordiamo il titolo del libro, Il Calamity Club, e l'autrice che è Catherine Stockett. Torniamo tra pochissimo qui su Radio Monte Carlo con il Segnalibro.

Rieccoci qua a Radio Monte Carlo nella nostra domenica con un altro libro che vi suggeriamo. È il nuovo di Maurizio De Giovanni, già papà del commissario Ricciardi, dei Bastardi, di Pizzo Falcone, di Mina Settembre e di tanti altri. Il romanzo si intitola Il tempo dell'orologiaio, pubblicato da Feltrinelli. È la storia di Carlo Malavasi, nome di battaglia Sergio, che è stato per oltre 40 anni una primula rossa della lotta armata. Latitante imprendibile, custode di segreti che nessuno dovrebbe conoscere. Mago degli esplosivi, signore dei congegni, ha costruito meccanismi perfetti per fermare il tempo e spezzare le vite. Ma la sua copertura a Brest, in Francia, non è più anonima. Andrea Malchiodi e Vera Cohen sanno chi è. Andrea è un professore universitario, ordinario, metodico, cresciuto con una madre che gli ha raccontato di un padre lontano morto in mare. Andrea però un giorno scopre che quel padre non solo è vivo, ma è un assassino ed è Carlo Malavasi. Vera invece è una giornalista ossessionata dalla morte del padre che non ha mai conosciuto, ucciso nel 1984 in un attentato. Lei vuole la verità, ma proprio quando finalmente le carte stanno per essere scoperte, Vera scompare. Andrea e il padre Carlo iniziano la caccia. Con loro c'è Martina, figlia di Andrea, ma anche nipote di Carlo, una ragazza che ha un carattere ruvido, troppo simile a quello del nonno. Un trio improbabile, costretto a muoversi in un'indagine senza tracce e con poche certezze. L'unico appiglio è una pista polverosa che affonda nel passato. Per trovare Vera, Carlo dovrà rintracciare i compagni di un tempo. Dovrà scivolare nelle pieghe di quel decennio che non passa, misurando quanto possano essere profonde le disillusioni, ostinata la fedeltà a un'idea ormai sconfitta, irrimediabile il tradimento e indelebile il dolore, perché non si esce vivi dagli anni Ottanta. Il tempo dell'orologiaio dà il compimento all'universo narrativo nato con l'orologiaio di Brest, portando alla luce verità indicibili e segreti inconfessabili, in una lotta travolgente con un tempo che non assolve e che presto o tardi presenta il conto, un conto alla rovescia che non lascia scampo. Vi ricordo ancora il titolo di questo romanzo che chiude la saga dell'orologiaio di Brest, Il tempo dell'orologiaio, scritto da Maurizio De Giovanni. Ed era questo l'ultimo consiglio del segnalibro qui su Radio Monte Carlo con la collaborazione di Antonella Cutolo.

0: Madonna, la sua Like a Virgin su Radio Monte Carlo. Una volta c'erano i film, cioè le idee legate a un progetto cinematografico, oggi ci sono i franchise. Ce n'è uno particolarmente importante che in un momento determinato ha risollevato le sorti del cinema mondiale. Sta per arrivare alla terza parte di questo franchise, ma noi ascoltiamo una canzone che invece fa parte del primo film ed è entrata un po' nella storia del cinema. Ed è in arrivo.
1: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Che confusione sarà perché...
13: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
15: Inizio conto alla rovescia.
16: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
17: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
18: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
19: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
20: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.

Eh sì, la canzone arriva dal primo Top Gun, Berlin, Take My Breath Away su Radio Monte Carlo. Lo sapete che si pensa già di fare il terzo capitolo di Top Gun, non sappiamo ancora quando arriverà, credo che siano in fase di scrittura della sceneggiatura. Volevo però chiacchierare un po' con voi a proposito di alcune immagini virali che stiamo vedendo proprio in questi minuti. Per esempio, il Papa, lo sapete, a Plaza de Cibeles a Madrid ha fatto sapere che lui ai mondiali tiferà Stati Uniti, per quanto riguarda il club è un tifoso del Real Madrid, e ha fatto ancora il gesto del 6-7, è il gesto dei ragazzini della generazione alfa, bambini e ragazzini, l'aveva già fatto in passato ancora una volta mentre era sulla papamobile, è stato provocato su 6-7 e lui l'ha rifatto senza problemi. Poi ci sono le immagini bellissime da Torino della lezione di danza di Roberto Bolle con credo 2000 ballerini che fanno l'esercizio alla sbarra, e lui appunto che fa da insegnante ha detto che il legame con Torino è molto forte perché sapete che Roberto Bolle è del Monferrato. Per quanto riguarda lo sport, c'è l'immagine veramente non bella di Rafael Leao che durante un'amichevole col Cile del suo Portogallo reagisce contro un avversario e dà una manata. Non sembra una cosa fatta per fare male, però è stato espulso e adesso rischia grosso perché rischia di saltare una partita o forse addirittura due ai mondiali. Non credo che si arriverà tanto, però è incredibile correre quel rischio. Lui ha detto di aver voluto soltanto difendere un compagno. E infine le immagini di Kim Kardashian nel box Ferrari e il Principato di Monaco. Oggi alle 15 parte la gara appunto di casa, la nostra gara, e Kim Kardashian è a quanto pare fidanzata di Lewis Hamilton. Era da un po' che si chiacchierava di questa liaison, poi i due si sono fatti fotografare insieme, credo che abbiano fatto addirittura un selfie, quindi la cosa è ufficiale, lei ha fatto impazzire tutti i fotografi che sono in zona. Speriamo che gli porti fortuna questo pomeriggio. La nostra musica con Bungaro e la sua nuova è Brizza Morena.

Take That, questa era Patience su Radio Monte Carlo a mezzogiorno e quasi 39. Che bella la storia che viene raccontata dal resto del carrino e non solo di questa insegnante di sostegno, si chiama Samantha Anna Lacagnina, che ha seguito il bambino appunto di cui si occupa normalmente a scuola dalla Sicilia fino a Rimini, perché il bambino doveva sottoporsi a un'operazione chirurgica, lei non l'ha voluto lasciare solo e ha pagato di tasca sua il viaggio e l'alloggio per stare insieme a lui e alla famiglia. La nostra musica con Cyndi Lauper.

0: Monte Carlo con Girls Just Want to Have Fun. Automobilisti, siamo sulla 23 verso il confine di Stato, c'è una coda di 8 km tra Pontebba e Ugovizza per traffico congestionato. Prudenza e buon viaggio.
1: È la gara più entusiasmante, più glamour, più attesa della Formula 1. Un circuito unico a due passi dal mare e dai grattacieli del Principato. Oggi, a partire dalle 15, vivi con Radio Monte Carlo il Gran Premio di Monaco di Formula 1.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamiq.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamiq.
2: Sì, Kamiq. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
8: Salve.
6: Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
12: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
15: Ah no, io riparto con Boscolo.
16: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99€. Orata a 8,90€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online.
19: Carrefour. Deghi arredare casa?
20: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
21: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
22: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
21: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
20: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
23: E te lo porto io!
21: Deghi provare!
24: Deghi fidarti!
25: Perché se non Deghi, non ci credi!
26: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
27: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
28: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
29: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
28: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
29: Grazie, mi sento già più carico.
28: Info su toyota.it.

Pink Floyd su Radio Monte Carlo. Facciamo in tempo a parlare ancora di un paio di curiosità che riguardano i mondiali, perché il Post scrive che non sono tutte sold out le partite come dice la FIFA. Ci sono ancora migliaia di biglietti in vendita e stanno scendendo un po' i prezzi. Pensate che ci sono in vendita anche i biglietti per le partite degli Stati Uniti, il che è incredibile. Però parliamo di biglietti che costano circa 2000 euro, poco di meno, quindi davvero molto costosi, e sono ribassati, pensate un po'. E poi si parla anche della logistica dell'Iran, che non potrà più stare a Tucson in Arizona, ma dovranno stare a Tijuana in Messico, e dovranno capire come spostarsi poi per arrivare fino a Seattle.

0: Monte Carlo, questa Still a Friend of Mine, versione incognito, è l'ultima ascoltata con me per questa domenica. Grazie di cuore, io sono Erina Martelli, grazie anche da parte di Giulio Corbelli che ha curato la regia. Adesso arrivano le news a cura del TGCO 24, poi sarete con Marco Porticelli e vi ricordo che dalle 15 si seguirà il Gran Premio di Monaco. Ci risentiamo sabato dalle 10, bacio!
1: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. iPhone 16 e 256 giga a soli 599 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Dopo il primo turno di fine maggio, 42 comuni tornano alle urne per i ballottaggi. 6 sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Alle 2 affluenza nazionale al 13,55%, in calo di 2 punti. Si vota fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Elezioni comunali anche in Sardegna. 2 morti oggi per i raid russi sull'Ucraina, nel mirino anche Zaporizhia, dove si è verificato un blackout parziale. Un drone invece colpisce un deposito di Chernobyl. Zelensky è a Londra per vedere Starmer, Macron e Merz. Al centro del vertice la strategia per aumentare la pressione su Mosca. Sparatorie in Israele, un morto e diversi feriti. Il bilancio di un sospetto attacco terroristico. Neutralizzati dall'IDF 2 presunti responsabili. Hamas fa sapere atto eroico, la resistenza continua. Il Papa a Madrid nella seconda giornata del suo viaggio apostolico, in piazza oltre 1 milione di fedeli per la messa con il rito del Corpus Domini e la processione. No ad una fede comoda e privata, chiusa nell'egoismo, il richiamo del Santo Padre. Paura negli Stati Uniti per una sparatoria avvenuta durante un affollato festival di quartiere a Toledo, nello stato dell'Ohio. 12 le persone ferite, 2 in gravi condizioni. I responsabili sono in fuga e la polizia ha avviato una vasta caccia all'uomo per rintracciarli. La MotoGP torna in pista oggi dalle 14 per il Gran Premio d'Ungheria. Si riparte dalla vittoria di Marc Marquez nella sprint di ieri. Lo spagnolo che è in pole precede Acosta e Aldeguer. Dalle 15 il Gran Premio di Monaco di Formula 1 con Antonelli davanti a tutti e la finale del Roland Garros tra i tennisti Cobolli e Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: A Word in Spanish, lui è Elton John, che è dalle nostre parti, perlomeno è in Italia ed è in Sicilia. Avete sicuramente assistito a qualche scena, perché qualche scena è stata ripresa ovviamente dalle TV, le celebrazioni per il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner, che si sono concluse con questa serata a Bagheria, dove gli sposi hanno rinnovato simbolicamente le loro promesse davanti a oltre 200 invitati. E il ricevimento è stato ancora più speciale, perché a sorpresa è arrivato più o meno a sorpresa, perché aveva annunciato la presenza, ma a sorpresa ha eseguito al pianoforte Your Song, accompagnando questi due sposi, neosposi, in uno dei momenti più emozionanti della festa. Molto bello, e molto bello il fatto che comunque abbiano scelto l'Italia per la celebrazione finale. Allora, buona domenica a tutti, 13:07, Radio Monte Carlo. Facciamo i dovuti saluti intanto a Dario Rizzuto in regia, Rebecca Papi in redazione dei programmi e a Marco Fullone, che ha firmato la nostra playlist di questo fine settimana. Io sono Marco Porticelli, ringrazio anche nell'ordine Stefano Bragatto, Stefano Gallarini e Rina Vertelli, che sono stati con noi nella prima parte di questa giornata. Lo sapete, oggi Gran Premio di Monaco, quindi grande evento per noi che praticamente lo abbiamo in casa, ma soprattutto per il fatto che dalle 14:45 ci sarà con noi Jerry Romano, e insieme seguiremo tutte le fasi del Gran Premio con tutti gli aggiornamenti, un po' di curiosità, quelle le aggiungerò anche io, perché ho un po' di notizie curiose da raccontarvi a proposito di tutto il glamour e quello che ruota intorno a questo grande evento su uno dei circuiti sicuramente più affascinanti del circus della Formula 1, proprio per via del fatto che si corre su un circuito cittadino e che ancora una volta ci potrà permettere di assistere a delle sorprese, a meno che tutti partano secondo la griglia di partenza e arrivino al traguardo, come spesso accade. Ma ci sono un po' di novità che riguardano anche i regolamenti, più tardi ne parliamo. Adesso c'è la nostra grandissima musica e ascoltiamo Tiziano Ferro e Giorgio insieme. Questa è Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

You Remind Me, lui è Usher su Radio Monte Carlo. Vogliamo tornare indietro al secondo gran premio valido per il campionato del mondo nel Principato, con 52 iscritti, 21 dei quali qualificati. Juan Manuel Fangio in pole davanti, inseguito in realtà da Nino Farina, comincia la sua gara regolarmente, ma è nel corso del primo giro che alla curva del tabaccaio accade qualcosa di incredibile. Onda improvvisa che supera di slancio il molo e si abbatte con tutta la sua forza sulle auto che stavano transitando in quel momento. Fangio passa indenne, ma dietro di lui caos. Farina, Gonzales, Fagioli e altri 6 piloti restano invischiati in questa carambola, riuscendo fortunatamente a uscire tutti indenni dalle loro auto, nonostante impatti e principi d'incendio. Fangio vince quell'edizione del Gran Premio di Monaco, ma vera protagonista della gara fu l'onda Galeotta, di cui si parla ancora oggi, proprio di questo evento che è rimasto negli annali. Allora, pronti ad affrontare il nostro pomeriggio, la gara più tardi, quella ovviamente del 2026, questo Gran Premio. Nel frattempo vi accompagniamo con la grande musica di Radio Monte Carlo e con Cherry Lynn.

0: Got to be real, questa è la grande musica di Radio Monte Carlo, abbiamo ascoltato Cherry Lynn.
1: Radio Monte Carlo ti porta all'unico concerto per l'Italia di Rod Stewart. In programma giovedì 2 luglio a Bassano del Grappa, Vicenza. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
7: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta, adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next, guida il tuo tempo.
15: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
16: devi andare su deghi.it.
17: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
18: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
15: E poi devi cucinare per 16.
17: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
19: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Devi provare. Devi fidarti.
15: Perché se non devi, non ci credi.
20: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
21: Matteo!
22: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
23: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
24: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
25: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
24: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iperceramica.

Heal the Pain, la voce è quella di George Michael. State ascoltando Radio Monte Carlo. Si avvicina il momento del Gran Premio di Monaco. Un po' di riflessioni raccolte qua e là questa mattina a proposito di Kimi Antonelli, che non si ferma veramente più. Il ragazzo sta andando molto bene, ha beffato Verstappen ed è in pole position a Monaco, bruciando la Red Bull in appena 43 millesimi. Allora, leggevo appunto le sue parole, dice: sono riuscito a mettere tutto insieme, è stata una qualifica molto combattuta con Max, sapevo che l'ultimo giro era buono e speravo che fosse sufficiente. Molto contento, ringrazia il team perché sono riusciti a migliorare molto dopo le difficoltà incontrate proprio ieri. Verstappen, felice di essere in prima fila, griglia di partenza del Gran Premio di Monaco occupata da Kimi Antonelli, dalla Mercedes di Max Verstappen, la seconda fila con Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Sesto appuntamento di questo mondiale, i 78 giri del circuito di Monte Carlo, pari 260 km e 286 metri, con Lewis Hamilton che è il portacolori insieme a Leclerc della Ferrari. Meno deluso dal sabato di Monaco, ha sottolineato che questo weekend comunque non sarà l'ultima spiaggia per portarsi avanti. Non dimentichiamo il Gran Premio del Messico del 2024, no? Per esempio, ha citato un pizzico di storia. Fiducioso anche lui, stavamo commentando fuori onda con Dario Rizzuto, che tra l'altro indossa i colori della Ferrari quest'oggi, che significa che tifa molto per la scuderia di Maranello, che probabilmente Leclerc riuscirà a trovare le strategie giuste per fare qualcosa di spettacolare, ed è quello che speriamo, perché sappiamo benissimo che un circuito come quello di Monte Carlo diventa poi un pochino noioso se mantengono tutti la posizione che hanno occupato grazie alla pole position, ma qualche sorpresa lascia sempre un po' di spettacolo per tutti quelli che hanno voglia di seguire il grande spettacolo appunto della Formula 1. C'è la nostra grande musica, sono le 13:32 minuti e prosegue adesso con Ella Langley, questa si intitola Choosing Texas.

0: Che grande musica, Zucchero Fornaciari su Radio Monte Carlo alle 13.41, questa era Menta e Rosmarino.
1: È la gara più entusiasmante, più glamour, più attesa della Formula 1. Un circuito unico a due passi dal mare e dai grattacieli del Principato. Oggi, a partire dalle 15, vivi con Radio Monte Carlo il Gran Premio di Monaco di Formula 1.
2: Che confusione sarà.
3: Le leggi le parole? No!
4: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
17: La pubblicità sembra durare per sempre.
18: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
17: Poche cose sono per sempre.
18: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
23: Permesso? Che bel parquet!
22: Ha visto?
23: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
22: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
23: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
22: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
23: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
24: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

mai Jason Kay è legato al Principato di Monaco? Uno, perché spesso lo frequenta; due, perché comunque è finita all'asta una delle sue Ferrari proprio un paio di mesi fa, quella di colore verde, bellissima; e poi non dimentichiamo che comunque lui ha un legame con la Ferrari molto particolare. McLaren, parliamo anche della McLaren, perché festeggia questo fine settimana i 1000 Gran Premi in Formula 1, anche se qualcuno tiene il conteggio fermo a 999, quindi si disquisisce un po' su questa cosa. Per celebrare questa ricorrenza, si tratta ovviamente solo della seconda scuderia della storia della Formula 1 a raggiungere la quadrupla cifra dopo la Ferrari, il team ha deciso di sfoggiare questa livrea speciale sulle strade del Principato di Monaco. E quindi la McLaren 40 di Lando Norris e Oscar Piastri sfilerà con questa livrea caratterizzata da questo color papaya metallizzato abbinato all'antracite. Su tutta la monoposto sono presenti riferimenti alla ricca storia del team, con dettagli nascosti che celebrano le tappe fondamentali, dalla prima gara disputata alle vittorie e ai titoli conquistati fino alla tripla corona. Entrambi i piloti chiaramente useranno delle tute speciali, riprendendo il linguaggio stilistico di questa vettura. Insomma, raccontiamo anche un po' quello che ruota intorno alla gara vera e propria, che seguiremo a partire dalle 14:45, quindi un attimo prima, con il nostro Jerry Romano qua in studio con noi per raccontarci tutto quello che accade. Ma adesso pensiamo anche alla grande musica di Radio Monte Carlo. Charlie Puth torna in Italia quest'estate con il tour. 24 luglio Pompei, Anfiteatro degli Scavi; 25 invece sarà Cernobbio, Como, Villa Erba, e lo ascoltiamo con Coco Jones e Sideways.

0: People, lei è Tina Turner e questa è Radio Monte Carlo. Abbiamo chiuso la nostra prima ora insieme. Stavo dando un'occhiata alle immagini su Monte Carlo, porto super affollato, quindi si aspetta e si prospetta soprattutto un grande spettacolo che seguiremo in diretta qua noi con Jerry Romano. Adesso invece la linea va alla redazione per le breaking news del TGcom 24, ma prima c'è il cinema.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Notebook Samsung Galaxy Book 4 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
7: Bentrovati da Virginia Giacomin. L'Ucraina denuncia un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Nella notte un drone ha colpito un edificio situato all'interno del sito del deposito centralizzato del combustibile esaurito, provocando un incendio e danni strutturali significativi. Zelensky intanto è a Londra per incontrare Starmer, Macron e Merz. Sparatoria a nord di Tel Aviv, in Israele. Il bilancio è di un morto e 4 feriti, uno dei quali ricoverato in gravi condizioni. Lo ha riferito la polizia israeliana, che afferma di aver neutralizzato l'aggressore e ha definito l'attacco di questa mattina un caso di terrorismo. Impegniamoci per il bene comune e l'esortazione di Papa Leone XIV durante la messa per il Corpus Domini celebrata a Madrid. Nella seconda giornata del suo viaggio apostolico in Spagna, oltre 1 milione di fedeli in piazza. No a una fede comoda e privata, chiusa nell'egoismo, il richiamo del Santo Padre. Le elezioni amministrative. Alle ore 12 registrata un'affluenza del 13,55%, in calo di quasi 2 punti rispetto al 15,52% del primo turno. Ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali. 6 sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Paura negli Stati Uniti per una sparatoria avvenuta durante un affollato festival di quartiere a Toledo, in Ohio. Oltre 10 i feriti. I responsabili sono in fuga. La polizia ha avviato una vasta caccia all'uomo. La MotoGP avvia in questi minuti il Gran Premio d'Ungheria con Marc Marquez in pole. Dalle 15 il Gran Premio di Monaco di Formula 1 con Antonelli davanti a tutti. Alla stessa ora, per quanto riguarda il tennis, l'attesa finale del Roland Garros. Si sfidano Cobolli e Zverev. Questa è la breaking news di TGcom 24.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Questa è Radio Monte Carlo, 6 minuti dopo le 2 del pomeriggio. Buona domenica da Marco Porticelli e da Dario Rizzuto con me in regia. Saremo insieme fino alle 4. Allora, riflettori puntati sempre di più sul Gran Premio di Monaco che stanno per accendersi. Ognuno sceglie un po' il modo preferito per godersela. Abitualmente è in TV, o chi ha la fortuna di essere sulle tribune, o chi cerca di sbirciare dalla pista lontano passeggiando proprio per le strade del Principato. Poi ci sono quelli, diciamo, più fortunati che hanno la possibilità di godersi la gara dalla tribuna più esclusiva di tutte, cioè il ponte della propria imbarcazione, del proprio yacht che viene ormeggiato nel porto di Monaco. C'è un episodio che viene raccontato tra le tante cose di questi giorni, quello del 2006, protagonista Kimi Raikkonen, che era in forza alla McLaren. Durante la gara di Monte Carlo la sua auto prese fuoco nella zona del portier, costringendolo chiaramente al ritiro. A quel punto, anziché tornare nell'hospitality per discutere con gli ingegneri e capire che cosa fosse successo, decide di salire a bordo di uno di questi yacht ormeggiati poco distante con ancora addosso la tuta e il casco. Subito dopo rispunta fuori in costume da bagno con una birra in mano e si mette a osservare la fine della gara come un qualsiasi altro spettatore. Episodio che fa capire bene come le barche ormeggiate nel porto vicino al circuito rappresentino un punto di vista veramente privilegiato. Chiaramente in questi giorni avrete letto, avrete anche sentito di quali siano le cifre che ruotano intorno a posti di questo genere. Sappiate che comunque per gli yacht più grandi la tariffa può raggiungere anche i 150.000 euro per un posto vicino al circuito, e parliamo di un periodo molto ristretto, non è che hai la posizione privilegiata per tutto l'anno. Così, giusto per fare un pourparler, come si dice in questi casi, su quello che accade, ruota intorno a questo grandissimo evento sportivo che è il Gran Premio di Monaco, che, come ricordiamo, seguiremo a partire dalle 14.45 con Gerry Romano. C'è la nostra grande musica, questa ci permette anche di volare oltre i nostri confini e arrivare in Brasile. Lei è Gaia e questa è Bossa Nostra.

Ospite su Radio Monte Carlo, non soltanto Gran Premio di Monaco, ma ricordiamo anche MotoGP in Ungheria. Incidente in curva 1, questo è accaduto pochi minuti fa, perché Jorge Martin è arrivato fortissimo alla staccata di curva 1, ha travolto i piloti davanti a lui. Leggevo che è andato in un centro medico, tutto bene, nessuno si è fatto male per fortuna, e la situazione al momento, a 19 giri dalla fine, è Acosta, Marc Marquez, Bagnaia. Questo per quello che riguarda la MotoGP, perché come dicevo, giornata sportiva molto intensa, non soltanto per la Formula 1 ma anche per la MotoGP e ovviamente il tennis, questo a partire dalle 15. Sono le 14:15 minuti, la nostra grande musica continua mentre scorre il nostro pomeriggio. Ricordiamo che delle 14:45 ci sarà con noi Jerry Romano a commentare il Gran Premio di Monaco. Team principal della Ferrari con Vasseur, che è rientrato per fortuna a proposito di problemi verificatisi proprio ieri, ma adesso c'è la musica di Will to Power.

0: Radio Monte Carlo con Will to Power, questa era Baby I Love Your Way.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
7: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
6: Spiega meglio.
7: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Che confusione sarà perché...
13: Le leggi le parole? No.
14: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
15: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
14: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
16: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. 8 per 1000 unionebuddista.it.
18: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia megacasting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
19: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
20: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

Magia pura, I Want You, Marvin Gaye su Radio Monte Carlo, Gran Premio di Monaco a poco più di mezz'ora dall'inizio. Torniamo al 1955, facciamo anche un po' di storia. Lotta per la vittoria che infuria tra Manuel Fangio e Stirling Moss e Alberto Ascari. L'italiano ha sciupato una partenza dalla prima fila, si trova dunque a dover inseguire due agguerriti e velocissimi avversari. Destino della corsa che sembra già essere scritto: in sequenza tanto Fangio quanto Moss vengono costretti a ritiro per via di guasti meccanici, Alberto Ascari improvvisamente è primo. Gioia ovviamente per l'italiano, tuttavia brevissima, perché forse per un mal funzionamento del freno anteriore, forse per una macchia d'olio presente in pista, il pilota perde il controllo della propria lancia in prossimità della chicane del tunnel. Fu lo stesso Ascari a rivelare che il finire in mare fu una sua precisa decisione, perché di fronte a sé si trovò il muretto, una tribuna gremita di pubblico e appunto l'acqua, quella che lui stesso definì il male minore, cioè il fatto di finire appunto in acqua. Nel 1984 invece, andiamo un po' più avanti, parliamo di Ayrton Senna, che ha quasi creato una sorpresa sotto la pioggia di Monaco. Partito dalla 13ª posizione, ha superato i suoi avversari a una velocità impressionante. Conosciamo molto bene quali fossero le caratteristiche di questo pilota, ma proprio mentre stava per superare Alain Prost per la testa della corsa in direzione gara, ha deciso di interrompere la competizione a causa delle condizioni climatiche. Prost è stato dichiarato vincitore, ma molti credono che Senna avrebbe potuto trionfare senza che la gara fosse, se la gara fosse continuata. Insomma, piccoli aneddoti che raccontano questa storia, la storia legata al Gran Premio di Monaco, che seguiremo tra non molto. Jerry Romano già pronto con noi, abbiamo sicuramente un po' di aspetti tecnici da commentare a proposito della gara prima dell'inizio, lo faremo un quarto d'ora prima. E adesso la nostra grande musica su Radio Monte Carlo, sentiamo anche Jessie Ware.

Su Radio Monte Carlo sono le 14:37 minuti. Cosa ruota intorno al Gran Premio di Monaco e anche la possibilità di vedere grandi personaggi che fanno parte del jet set. Parliamo ovviamente anche di Kim Kardashian, che illumina la Formula 1 a Monte Carlo, perché l'arrivo di Kim al Gran Premio di Monaco a bordo di questo yacht ha catalizzato l'attenzione di tutti praticamente nei box. Look della compagna di Lewis Hamilton seguito dal vivo ovviamente da tutti quelli che erano lì, lei è stata assistita insomma alle prove indossando anche le cuffie Ferrari. Ricordiamo che la coppia comunque si conosce da oltre un decennio, sono stati visti insieme per la prima volta a febbraio con la conferma di questi pettegolezzi al Super Bowl, e da allora sono stati poi avvistati in giro per il mondo dalle loro fughe romantiche a serate a lume di candela a Parigi, Tokyo e adesso anche Monte Carlo, pronta a tifare per il suo nuovo compagno. Siete su Radio Monte Carlo, la nostra grande musica, e adesso arrivano anche i Eurythmics e questa è Sweet Dreams.

0: Collegamento con il nostro Jerry Romano, seguiremo tutte le fasi del Gran Premio anche poco prima dell'inizio. Non dimentichiamo che ci sono dei cambiamenti in questo Gran Premio, un solo pit stop soft montate al via per sfruttarne il grip e la durata ovviamente, ma sentiremo i dettagli tra pochissimo, sempre qua, quindi restate lì.
1: È la gara più entusiasmante, più glamour, più attesa della Formula 1. Un circuito unico a due passi dal mare e dai grattacieli del Principato. Oggi, a partire dalle 15, vivi con Radio Monte Carlo il Gran Premio di Monaco di Formula 1.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No!
6: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: Avere le previsioni di fatturato? Fatto!
10: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
13: Devi aprire la pagina deghi.it.
14: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
11: Poi devi solo cliccare.
14: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
11: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
15: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
12: Devi provare.
11: Devi fidarti.
12: Perché se non devi, non ci credi.
16: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.

0: le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: I PhD su Radio Monte Carlo a 10 minuti dalle 3 del pomeriggio. Come promesso siamo in diretta con Gerry Romano. Bentornato e ben ritrovato Gerry.
1: Grazie Marco, buongiorno a tutti. Allora Marco, lo hai detto, un solo pit stop oggi a Monte Carlo. Partenza con le gomme rosse, le soft, per passare a quelle dure. È stata abolita la regola dello scorso anno che prevedeva almeno due soste. Ed è Marco il basso degrado degli pneumatici che si registra tradizionalmente sulle strade del Principato a consentire di effettuare una sola sosta per assolvere all'obbligo di utilizzo di due mescole. Le strategie possono essere costruite utilizzando tutte le gomme a disposizione, con combinazioni tra di loro molto ravvicinate in termini di velocità. Un paio di opzioni potrebbero prevedere lo stint finale con la hard e una partenza con soft o medium, con cambio rispettivamente tra i giri 29-35 oppure tra il 33esimo e il 39esimo giro. Riteniamo che le scuderie possano sfruttare efficacemente la maggiore aderenza delle due mescole più morbide. Ricordiamo che la temperatura è di 23 gradi dell'asfalto, Marco, a 27.
0: Sì, infatti stavo guardando proprio quello questa mattina per cercare di capire come sfruttare questa strategia, visto che con temperature più alte si ha ovviamente un'aderenza diversa. Allora, sei stato molto preciso e mancano pochissimi minuti all'inizio del Gran Premio che seguiremo insieme qua su Radio Monte Carlo. Adesso torniamo alla nostra grande musica e mettiamo anche la grande voce di Ray.

0: Raff e 2 su Radio Monte Carlo. Torno un attimo da Gerry Romano prima delle notizie, perché gli scenari potrebbero cambiare in 200 metri, primi 200 metri iniziali, giusto Gerry?
1: Sì Marco, di solito chi parte davanti a Monaco resta davanti, i sorpassi sono praticamente impossibili. Antonelli ha lavorato sulle partenze, unico punto debole della stagione. Meno di 200 metri dividono lo start dalla prima curva, Santa Revota. Se Kimi avrà un'incertezza, Verstappen non ci penserà due volte ad attaccare proprio lì.
0: Bene, grazie Gerry Romano, ci risentiamo tra qualche minuto. Adesso breaking news del TGcom 24.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
3: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
4: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Il terrorismo non è mai giustificato. Il vicepremier Tajani condanna con fermezza l'attacco terroristico di Hamas avvenuto oggi in Israele, nella regione di Sharon. Il bilancio della sparatoria di questa mattina è di un morto e 4 feriti, uno dei quali grave. Neutralizzato l'aggressore, Hamas parla di attentato eroico e avverte: la resistenza continua. L'Ucraina denuncia un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Nella notte un drone ha colpito un edificio situato all'interno del sito del deposito centralizzato del combustibile esaurito, provocando un incendio e danni strutturali importanti. Zelensky è a Londra per incontrare Starmer, Macron e Merz. Impegniamoci per il bene comune, è l'esortazione di Papa Leone XIV nella messa per il Corpus Domini celebrata a Madrid. Nella seconda giornata del suo viaggio apostolico in Spagna, oltre 1 milione di fedeli in piazza. No a una fede comoda e privata, chiusa nell'egoismo, il richiamo del Santo Padre. Le elezioni amministrative, l'affluenza è del 13,55% alle ore 12, con un calo di quasi 2 punti percentuali rispetto al 15,52% del primo turno. Ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali, 6 sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia, accusato di violenza sessuale da un'imprenditrice. L'episodio sarebbe avvenuto negli uffici parlamentari a Roma. Lui nega e si dice dispiaciuto e stupito. Il presidente del Senato La Russa ha chiesto ai questori di Palazzo Madama di avviare gli accertamenti necessari. Formula 1 al via il Gran Premio di Monaco con Antonelli davanti a tutti. È finita l'attesa anche per la finale del Roland Garros. In campo il tennista azzurro Covolli e il tedesco Zverev. MotoGP, pochi minuti fa si è concluso il Gran Premio di Ungheria con il trionfo di Marc Marquez. Sul circuito di Balaton Park il campione spagnolo ha preceduto Acosta e Bagnaia. Questa è la breaking news di TGcom 24.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo. La radio italiana del Principato di Monaco.

0: E Anita Baker, apriamo così la nostra ultima ora, ma siamo entrati nel vivo del Gran Premio di Monaco. Partenza effettuata, c'è subito un colpo di scena. Jerry Romano, che è successo?
1: Che colpo di scena, Marco? Dicevamo nel collegamento precedente che se Verstappen aveva intenzione di attaccare, doveva farlo nei 200 metri tra lo start e Santa Devota. Ebbene, Verstappen è uscito di gara, praticamente si è piantato per dei problemi di motore in partenza. Kimi è scattato sfruttando la sua pole davanti e precede le Ferrari di Hamilton e Leclerc, e Verstappen prima in un momento precedente il ritiro avevano detto al box: non ti preoccupare, vai avanti. Lui con la radio aveva chiesto che cosa stesse accadendo: non preoccuparti, vai avanti. Poi problemi di motore lo hanno costretto a uscire.
0: Sì, ho visto anche l'attacco immediato da parte delle Ferrari, che hanno sfruttato il momento per cercare di guadagnare posizioni. Devo dire che comunque Kimi Antonelli ha delle carte veramente da giocare incredibili. Questo ragazzo è veramente molto forte.
1: Sì, e devo dire che comunque la strategia d'attacco della Ferrari è il simbolo di come Vasseur sia tornato al muretto, perché è una strategia sicuramente partita dalla sua mente. E diciamo che adesso al quarto giro le posizioni sembrano ben assestate, perché Hamilton secondo dietro Antonelli è a 3 secondi e 4 e Leclerc è a 4 e 7 da Hamilton.
0: Bene, grazie per tutti gli aggiornamenti di questo intervento da parte di Jerry Romano. Seguiamo la gara insieme, vi raccontiamo tutto quello che accade a Monte Carlo in diretta dal circuito. Praticamente colpo di scena, avete sentito, con Verstappen che non è riuscito a partire e si è dovuto ritirare. Nel frattempo c'è la grande musica di Radio Monte Carlo. Ancora una volta grazie per averci scelto insieme, perlomeno a me, a Jerry Romano, fino alle 4, e adesso sentiamo la nuova canzone di Max Gazzè.

0: Tomorrow su Radio Monte Carlo. Torno da Jerry Romano perché, guardando le immagini, mi sembra che Antonelli stia spingendo come un martello.
1: La tua impressione è corretta, Marco, perché ha improntato già di sé la gara. Kimi, dicevamo prima che al secondo giro, appena si è ritirato Verstappen a causa di un problema al motore, ed era l'unico che poteva subito, prima di Santa Devota e dopo la partenza, attaccare seriamente la prima posizione. Così non è stato. Antonelli adesso è a 5 secondi e 6 su Hamilton, che occupa la seconda posizione, e ha portato il vantaggio a questo punto e lo sta incrementando sempre di più, evidentemente, Marco, spingendo tanto per evitare beffe strategiche da parte della Ferrari, perché dopo Hamilton c'è Leclerc, ma si sta sgranando sempre di più il gruppo. Per onore di cronaca devo ricordare che quarto è Hajar su Red Bull e quinta è l'altra Mercedes di Russell. Siamo al momento al decimo dei 78 giri, con Kimi sempre più leader solitario.
0: Bene, grazie Jerry, ci sentiamo sicuramente tra qualche minuto, ma su Radio Monte Carlo torna la musica dei Soul to Soul, questa è Keep on Moving.

0: grande musica di Radio Monte Carlo, Gran Premio di Monaco, lo stiamo seguendo in diretta con Jerry Romano. Un inizio veramente pazzesco quello di Antonelli. Qualcuno commenta che probabilmente ci vorrebbe un po' più di prudenza, perché lui ha già cominciato a doppiare, tra l'altro.
1: Sì, siamo al 13° giro su 78. Diciamo che intanto Antonelli sta andando molto forte e continua a girare su ritmi da qualifica. Dietro di lui spingono le Ferrari, Hamilton spinge, il gap si è stabilizzato tra lui e Antonelli intorno ai 4 secondi, che è comunque tanto su una pista corta come quella di Monaco. Leclerc a sua volta a 3 secondi e 8 da Hamilton, e da vedere se Charles stia controllando o se non abbia fiducia per spingere. Quindi sono i temi di questo momento, dopo che il colpo di scena lo abbiamo vissuto al secondo giro con un ritiro per problemi al motore di Verstappen. Antonelli guida al 13° giro su 78, ribadiamo, a 3 secondi e 7 in questo momento su Hamilton.
0: Tutto fantastico, Radio Monte Carlo, seguiamo in diretta il Gran Premio di Monaco e torniamo tra qualche minuto.
2: Radio Monte Carlo ti porta all'unico concerto per l'Italia di Rod Stewart, in programma giovedì 2 luglio a Bassano del Grappa, Vicenza. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
3: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Daneta Egg Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve, ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
12: Che confusione sarà perché...
13: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
15: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
19: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più.
9: Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
20: Matteo!
21: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
22: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire «Wow!» 8x1000 unionebuddista.it.
23: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
24: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
25: I piaceri della vita. Le suggestioni dal mondo. Wow. Il viaggio con Di Maggio.
26: Ciao da Maurizio Di Maggio, vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Monte Carlo.
27: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalammo Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: You Are In My Heart e Rod Stewart. Ricordiamo, il 2 luglio sarà Bassano del Grappa e Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di questa data così importante. 15:30, torniamo da Jerry Romano, Gran Premio di Monaco. Antonelli ha rallentato un po' i ritmi, mi sembra, giusto?
1: Sì, può farlo perché al 22esimo giro dei 78 ha un vantaggio su Hamilton di 6 secondi e 1, e più o meno diciamo che la situazione è stabile. 8 piloti hanno già effettuato il primo pit stop, tra questi Alonso, Stroll, Ocon. Fra i big non si ferma ancora nessuno, evidentemente arriveranno parecchio avanti col primo stint. Posso segnalare riguardo alla Ferrari che il degrado delle gomme di Hamilton è evidente, che Leclerc perde terreno nei confronti dello stesso Hamilton, quindi parliamo di terza e seconda posizione. È un weekend molto complicato questo per Charles dopo l'errore nelle qualifiche. Siamo, ribadisco, al 22esimo giro dei 78. Antonelli guida davanti alle due Ferrari con 6 secondi e 3 di vantaggio su Hamilton e 6 ci sono secondi di vantaggio di Hamilton rispetto alla terza posizione di Leclerc.
0: Molto bene Jerry Romano, Radio Monte Carlo, la nostra grandissima musica, un bravissimo Kimi Antonelli, ma le Ferrari che spingono da dietro, quindi noi siamo qua che speriamo, ovviamente. Sentiamo la nuova canzone di Natalie Imbruglia, eccola qua.

0: vivendo, Biagio Antonacci su Radio Monte Carlo, Gran Premio di Monaco con Gerry Romano. Ci vuole veramente una precisione millimetrica per poter passare a Monte Carlo. Qualcuno ci prova, ho visto.
1: Sì, è successo una dozzina di giri fa. Siamo al 28esimo quando Russell ha cercato di attentare alla quarta posizione della Red Bull di Hajar. Non c'è riuscito. Hajar, tra l'altro, ha segnalato grande tecnica al motore e dal muretto gli ha detto: guarda, non c'è soluzione. Quindi perché Russell non lo ha superato? Perché a Monte Carlo i trenini della domenica sono una cosa che noi conosciamo, insomma, sorpassare è quasi impossibile, se non impossibile. Intanto la graduatoria di corsa è questa, è la stessa da quando nel secondo giro si è ritirato Verstappen, che era già ultimo perché si è piantato in partenza, e quindi Antonelli primo, ha in questo momento 11 secondi di vantaggio su Hamilton secondo, terza l'altra Ferrari di Leclerc, quarto Hajar con la Red Bull, quinto Russell con la Mercedes. Una cosa, sono tutti partiti, non l'avevamo ancora detto, con le gomme medium, quindi con le gialle, e al momento le 13 posizioni di apertura della classifica provvisoria sono ancora con le medium, quindi non ci sono stati pit stop tra i primi della corsa.
0: Ci hai raccontato tutto quello che ci serviva, caro Gerry, grazie, ci sentiamo tra qualche minuto. Siete su Radio Monte Carlo, mancano 20 minuti alle 4 del pomeriggio, ascoltiamo You Can Do Magic, questi sono gli America.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo. Abbiamo ritrovato America e You Can Do Magic.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Quella che era iniziata come una semplice ricerca di un po' d'ombra in spiaggia si è trasformata in uno straordinario progetto di rinascita ambientale. In Costa Rica l'organizzazione Costas Verdes ha contribuito a riforestare aree costiere degradate piantando oltre 100.000 alberi autoctoni in 34 spiagge grazie al coinvolgimento di più di 13.000 volontari. In 15 anni questi interventi hanno restituito habitat preziosi alla fauna locale, creato nuove zone d'ombra e ricostruito importanti connessioni ecologiche. Un esempio concreto di come l'impegno delle comunità possa trasformare paesaggi fragili in ecosistemi più ricchi, resilienti e capaci di affrontare le sfide ambientali del futuro.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via via.
4: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
13: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
14: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
15: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
14: Cioè?
15: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
16: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
17: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
18: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
17: Oh, Contacta! Adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
20: Per molti il futuro è solo incertezza.
21: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
22: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
23: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.

0: Oldfield, chiudiamo con questo il nostro appuntamento del fine settimana. Ringrazio Gerry Romano che prosegue la sua cronaca sul GP di Monaco con Silvia Notargiacomo nei prossimi minuti. Intanto ringrazio tutti quelli che sono stati insieme a me sino a questo momento. Sento il respiro di Gerry, forse voleva dire qualcosa.
1: Volevo ringraziare te e dire che la leadership di Antonelli è cosa ormai certificata.
0: Fantastico, Gerry, allora buon lavoro anche a Silvia Notargiacomo. Ringrazio Dario Rizzuto in regia, Rebecca Papi in redazione programmi, Marco Fullone come sempre. Io sono Marco Porticelli e ci sentiamo nel corso della settimana, nei primi 3 giorni, dalle 16 alle 18 in Cella V. È davvero tutto, adesso Breaking News del TGCom 24 e buona domenica a tutti. Ciao!
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Ben trovati da Virginia Giacomin. Raid di Israele sui sobborghi meridionali di Beirut, pochi giorni dopo l'entrata in vigore dell'accordo di cessate il fuoco. Attentato terroristico stamane a nord di Tel Aviv. Il vice premier Tajani condanna con fermezza l'attacco di Hamas. Il bilancio della sparatoria è di un morto e 4 feriti, uno dei quali grave. Raid russi su Zaporizhia e su un edificio di stoccaggio a Chernobyl. Radiazioni nei limiti, ma la IEA esprime preoccupazione. Droni ucraini hanno invece colpito un deposito petrolifero in Crimea, causando un incendio. Zelensky a Londra incontra Starmer, Merz e Macron. Un'evidente commozione è apparsa sul volto di Papa Leone al termine della processione del Corpus Domini a Madrid, conclusasi con una vera ovazione della piazza affollata da oltre 1 milione di fedeli. Impegniamoci per il bene comune, è l'esortazione del pontefice nella seconda giornata del suo viaggio apostolico in Spagna. Elezioni comunali, i ballottaggi alle 12 hanno registrato un'affluenza del 13,55%, in calo rispetto al primo turno. Urne aperte oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Al secondo turno in 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia, Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata, si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Un 19enne è stato accoltellato al ventre al culmine di una lite avvenuta nella notte in Piazza Volta a Como. Il giovane è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La sua prognosi rimane riservata, in fuga l'aggressore. Finita l'attesa, a Parigi la finale del Roland Garros, in campo Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Calcio questa sera a Creta, l'amichevole Grecia-Italia. Gli azzurri tornano in campo dopo il successo di misura contro il Lussemburgo. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Radio Monte Carlo, weekend di Grand Classe.

0: Simple Red, For Your Babies, qui su Radio Monte Carlo, 16:07 minuti, buona domenica 7 giugno, ben trovati amici in mia compagnia. Io sono Silvia Notargiacomo, insieme a voi fino alle 19. Saluto Marco Porticelli che mi ha preceduta, che ritroverete chiaramente il prossimo fine settimana. Saluto subito la squadra oggi composta da Dario Rizzuto in regia, Milano Masino qui negli studi di Roma, Rebecca Papi in redazione, Marco Fullone che ha pensato alla bellissima musica, e oggi la squadra ha un compagno di viaggio in più. Lo sapete, il nostro Gerry Romano del TGCOM 24 per vivere tutte le emozioni del Gran Premio di Monaco. Siamo nel vivo di questa gara, caro Gerry Romano.
1: Buongiorno.
0: Che prosegue liscia. Buongiorno a te, mi sembra, perché insomma Kimi Antonelli sì, sta andando fortissimo.
1: È un cannibale.
0: Ecco, però mi sembra che ci sia anche questo triste epilogo per il campione del mondo in carica. Cosa ci dici?
1: Allora, sì, ancora guai per Norris. Allora, al giro 42esimo, andiamo per ordine cronologico, cercava di stare davanti a Russell con la strategia e Russell stesso si è lamentato, virgolettato: Lando mi sta ostacolando, ha detto. Poi tre giri dopo, al 45esimo, altri guai: a Norris hanno detto dal muretto che doveva fermare la macchina e quindi si è dovuto ritirare. Un weekend decisamente amaro, come dicevi, per il campione del mondo in carica. E veniamo al cannibale, perché ragazzi, Antonelli ha superato la barriera psicologica dei 22 secondi di distacco rispetto a Hamilton, che è secondo, ma un secondo che è tutt'altro che insidioso per Kimi Antonelli, perché veramente 22 secondi in questo momento è 4, sono tantissimi. Quindi Antonelli, diciamo, come dicevo prima, veleggia verso una vittoria chiara, evidente, di questo Gran Premio, salvo cataclismi. Secondo Hamilton, terzo l'altra Ferrari di Leclerc. Siamo in questo momento al 52esimo giro, quindi ne mancano 26 alla fine della gara, Silvia.
0: E noi li seguiremo tutti. Insomma, mi pare che Kimi Antonelli qui non abbia soltanto preso confidenza con questo circuito, ma insomma ci si trovi perfettamente dentro.
1: A suo agio.
0: Allora torniamo tra pochissimo, intanto la nostra musica con Miley Cyrus, questa è Flowers. We were

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'origine.

da morire, che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che

0: ci ha fatto sognare Jovanotti con A te nel 2008 qui su Radio Monte Carlo, ci sta facendo sperare Kimi Antonelli. Allora torniamo dal nostro Gerry Romano. Gerry, allora Kimi Antonelli in questa straordinaria prova ha aggiunto qualche perla molto bella, ce la racconti?
1: Sì, Kimi sta guidando in modo fenomenale, ha anche fatto il giro veloce, siamo al 58esimo giro, siamo arrivati ormai con la sua leadership a 28 secondi di vantaggio sulla Ferrari di Hamilton, quindi sta guidando veramente in modo cannibalesco. Antonelli primo quando mancano 20 giri esatti alla fine della corsa.
0: A tra pochissimo con Gerry Romano, la nostra musica ad accompagnarvi in questa domenica, la grande musica di Radio Monte Carlo, c'è anche Glenn Frey.

0: You Belong to the City, Glenn Frey qui su Radio Monte Carlo. Allora, un piccolo aggiornamento dalla finale del Roland Garros, Zverev contro il nostro Flavio Cobolli, primo set chiuso da Zverev che ha vinto 6-1, siamo al secondo set 2-2 in questo momento. Ovviamente vi aggiorneremo e tra poco torneremo ovviamente con Gerry Romano per il Gran Premio di Monaco. State con noi su Radio Monte Carlo.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui?
3: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
6: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle due ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
11: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: È permesso?
13: Prego.
12: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
13: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
12: Gliel'ho consigliato io.
13: No, il manutentore è anche carino, sa?
12: Pure.
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
15: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Collins, I cannot believe it's true, qui su Radio Monte Carlo. Chissà se è la domanda che si sta facendo Kimi Antonelli in questo momento al Gran Premio di Monaco. Cerchiamo di raccontarvelo e ovviamente con tutte le sue emozioni, grazie al nostro Gerry Romano. Allora Gerry, qualche momento di brio, possiamo dire? Che cosa sta succedendo?
1: Sì, diciamo che protagonista è diventata la safety car. Al giro numero 60 Stroll a muro ha reso necessario l'intervento della safety, che ovviamente ha compattato le posizioni in testa con Antonelli davanti alle due Ferrari. Antonelli che nel frattempo aveva doppiato il compagno di scuderia Russell. E grande novità, un giro fa, al 66esimo giro, Leclerc è uscito, perché anche Leclerc è andato contro le barriere e quindi si è dovuto ritirare con la sua Ferrari, ed è rientrata in pista la safety car. Ora che siamo al 67esimo giro dei 78 in programma, vediamo Antonelli sempre leader incontrastato davanti a Hamilton come prima, e ripeto, la safety, noi sappiamo, ricompatta le posizioni. Ora il nuovo terzo non è più Leclerc ma è Hajar con la Red Bull, quindi al momento queste sono le novità a meno di 11 giri per l'esattezza dalla fine della gara.
0: Va bene, allora un po' di emozioni che ci hanno raggiunto, no? All'interno di questa gara, ovviamente ve le racconteremo, amici, quindi state con noi perché stiamo seguendo questo Gran Premio di Monaco con il nostro Gerry Romano, ma vi accompagniamo come sempre anche con tanta buona musica, la grande musica di Radio Monte Carlo. Per voi, Olivia Zinn.

0: Mancino, Sale Amore Vento dal 2018 qui su Radio Monte Carlo.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
11: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
12: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
13: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
16: Ah no, io riparto con Boscolo.
17: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
18: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Dal 1986 Cock Robin, The Promise You Made, qui su Radio Monte Carlo. Buona domenica 7 giugno a tutti voi. Io sono Silvia Notar Giacomo, vi accompagno in questa domenica al racconto invece del Gran Premio di Monaco, il nostro Gerry Romano. Torniamo proprio da Gerry, perché caro Gerry, in questi minuti in cui non ci siamo sentiti è successo di tutto. Cosa sta succedendo?
1: Di tutto davvero. Siamo al giro 68, ma è un giro che è l'ultimo al momento della gara, perché siamo in regime di bandiera rossa, quindi interruzione della gara. Tutto è nato alla Rascas. Al 60° giro si schianta Stroll ed entra al safety car. Al 63° giro si schianta sempre alla Rascas Leclerc, la sua Ferrari fuori, e rientra al safety car. E poi cosa accade? Accade che la FIA decide, la direzione di gara evidentemente, decide di interrompere la gara. La FIA spiega: per ripristinare al meglio le condizioni di sicurezza per le barriere. Quindi bandiera rossa, piloti tutti in pit lane in attesa della decisione sulla ripartenza. Sfortuna per Kimi Antonelli e per la sua Mercedes, vicinissima al trionfo, ma dopo l'ottima ripartenza dietro alla safety, diciamo che poi si è dovuto trovare a poter ripartire da fermo. Poi cosa è accaduto? L'ultimissima novità: a questo punto sembra esserci un problema con l'asfalto in ingresso alla Rascas, quella dei due schianti. Non è più un problema di barriere, evidentemente. Potrebbero, e dico potrebbero, quindi adesso non esserci le condizioni per terminare la gara. Mancano 10 giri, al momento Antonelli è primo, perché così è finita temporaneamente la gara, temporaneamente al momento, Antonelli, dietro c'era Hamilton. Vedremo cosa accadrà.
0: Va bene, torniamo tra pochissimo proprio da te per seguire un po' gli sviluppi. Ecco, dicevamo gara monotona, ma non dobbiamo mai parlare troppo presto, perché poi succedono le cose, quindi torneremo tra poco a parlare ancora di Gran Premio di Monaco. Intanto U2 Song of the Future qui su Radio Monte Carlo.

0: Io sono Dur, 7 Seconds dal 94 qui su Radio Monte Carlo. Allora, aggiornamenti dalla finale del Roland Garros. Flavio Cobolli ha vinto il secondo set per 6-4. Continueremo ad aggiornarvi ovviamente soprattutto sul Gran Premio di Monaco con Gerry Romano tra pochissimo. Subito per voi TGCOM 24 e Autotraffic.
1: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Potente scopa Dyson V8 Cyclone a soli 249 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv, nella regione di Sharon. Altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia l'uomo ha fermato anche un secondo individuo. Il terrorismo non è mai giustificato, la condanna del vice premier Tajani. Hamas parla di attentato eroico.

0: e avverte: la resistenza continua. L'Ucraina denuncia un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Radiazioni nei limiti, ma la IE esprime preoccupazione. Droni ucraini hanno colpito invece un deposito petrolifero in Crimea, causando un incendio. Zelensky è a Londra per incontrare Starmer, Merz e Macron. Impegniamoci per il bene comune e l'esortazione di Papa Leone XIV nella messa per il Corpus Domini, celebrata a Madrid. Nella seconda giornata del suo viaggio apostolico in Spagna, oltre 1 milione di fedeli in piazza. No a una fede comoda e privata, chiusa nell'egoismo, il richiamo del pontefice. Le elezioni amministrative, affluenza al 13,55% a mezzogiorno, con un calo di quasi 2 punti percentuali rispetto al primo turno. Ballottaggi in corso in 12 regioni, per le comunali 6 sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Banco BPM chiama MPS, nasce il progetto per il secondo polo bancario italiano, da 50 miliardi in borsa, con sinergie per 1,1 miliardi l'anno e una creazione di valore stimata in 5 miliardi e mezzo. MotoGP al Gran Premio d'Ungheria, Marquez vince dopo il duello con Acosta. Al Balaton Park il pilota spagnolo centra la vittoria numero 100 in carriera. A Parigi, per la finale del Roland Garros, si sfidano Cobolli e Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: La situazione su strade e autostrade: code per traffico intenso sulla 1 Milano-Bologna tra Parma e Fiorenzuola in direzione Milano. Code per un veicolo in panne sulla A10 dei Fiori tra il Bivio A7 e Genova-Pegli in direzione della Francia. Sulla 1 Roma-Napoli il traffico è congestionato tra Ponte Corvo e Ceprano viaggiando verso la capitale. Sulla tangenziale di Napoli si è verificato un incidente tra Vomero e Camaldoli in direzione della diramazione per Capodichino. Un incidente segnalato anche sulla A27 Mestre-Belluno tra il bivio per la statale 51 di Alemagna e Belluno in direzione Venezia. Un incidente si è verificato sulla A14 Adriatica tra Fano e Marotta-Mondolfo in direzione Ancona. Infine sulla statale 148 Pontina, rallentamenti per un incidente tra Castel Porziano e Tor de Cenci in direzione del Grande Raccordo Anulare di Roma. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Whitney Houston, Saving All My Love For You, dall'85 qui su Radio Monte Carlo, 17:07 minuti, buona domenica a tutti voi, ben trovati in questo 7 giugno in mia compagnia Silvia Notargiacomo. Vediamo se lo salviamo questo Gran Premio di Monaco, torniamo dal nostro Jerry Romano che ce lo sta raccontando. Allora, eravamo rimasti, Jerry, a questa interruzione per questioni di sicurezza, si è evoluta un po' la situazione oppure siamo fermi?
1: No, siamo ancora in regime di bandiera rossa, ma per poco, la gara ripartirà alle 17:12, non è ancora chiaro se con partenza da fermo o se dietro la safety car. È successo che un problema con l'asfalto ha interessato la zona della curva 19, l'ultima, la Rascasse. Del materiale usato per tappare una piccola buca ha ceduto. Analizzando i video della gara si è capito che non è stato questo problema a far andare Leclerc, la Ferrari di Leclerc, contro le bandiere. Leclerc, molto nervoso, già in precedenza aveva litigato col muretto per una gestione a suo dire non corretta dei pit stop, ha poi dato la colpa ai freni per questa sua uscita, diciamo, per questo suo schianto contro le barriere, e ha ammesso onestamente che questa crepa sull'asfalto non c'entra col suo incidente. Infatti si è visto che la macchina non ha sobbalzato. Ripristinate le condizioni di sicurezza, appunto, la bandiera rossa ha fermato la gara per circa 20 minuti, quindi sono le 17:08, tra 4 minuti si ripartirà. Appunto, dicevo, non si sa ancora se con o senza la safety, e ribadiamo che guidava, stracomandava la gara Antonelli davanti alla Ferrari di Hamilton. Mancano 10 giri, meno di 4 minuti alla ripartenza, e siamo qui per aggiornare su quello che accadrà col prossimo collegamento.
0: Assolutamente, caro Jerry, insomma non è colpa della toppa sulla buca, ecco,
1: no.
0: mettiamo così, dai.
1: No.
0: Allora amici, grande musica come sempre qui su Radio Monte Carlo. Beh, una bella novità, Secu, questa è Dangerous Lover, è proprio di quest'anno, fresca fresca. Buona domenica a voi.

0: I Feel It Coming, The Weeknd con Daft Punk qui su Radio Monte Carlo, 17:16 minuti. Torniamo dal nostro Gerry Romano. Gerry, la gara è ripartita?
1: Sì, i piloti sono tornati in macchina, 2-3 giri dietro la safety car per formare la nuova griglia di partenza, poi si scatterà da fermo. Antonelli davanti a Hamilton, queste le prime due posizioni. Siamo al 70° giro, ne mancano 78 e si sta per ripartire da fermo con una nuova griglia, evidentemente.
0: Va benissimo, torniamo tra pochissimo. La nostra grande musica, a proposito, in arrivo un grande Lucio Dalla che a Nuvolari, a Tazio Nuvolari, che vinse proprio il Gran Premio di Monaco nel 1931, dedicò una canzone meravigliosa che è Nuvolari, che in molti sicuramente ricorderete. Noi però ci ascoltiamo una canzone dell'84, si intitola Washington, Lucio Dalla qui su Radio Monte Carlo.

0: Lucio Dalla, Washington, dal 1984 qui su Radio Monte Carlo. Allora, le prime tre posizioni per quanto riguarda il Gran Premio di Monaco: Antonelli primo, Hamilton secondo, Russell terzo. Tra poco torneremo ovviamente dal nostro Jerry Romano. State con noi su Radio Monte Carlo.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99€. Orata a 8,90€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online.
12: Carrefour. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
13: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
14: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
16: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
15: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
16: Come risparmia?
15: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
16: E i lavori?
15: Ma c'è Ristruttura Smart.
16: Così ti risparmi anche tu, eh?
15: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Compri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetike zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: Una grande chair qui su Radio Monte Carlo. Andiamo subito dal nostro Jerry Romano. Quanta felicità, vai!
1: Allora, una gara che è impazzita nel finale, che ha portato alla vittoria un grandissimo Kimi Antonelli, nonostante le due safety car, nonostante il regime di bandiera rossa, si è ripartiti da fermo con una nuova griglia al 70° giro, appena 8 giri prima della conclusione. Ebbene, Kimi ha avuto il tempo negli 8 giri finali di avere ancora altri 6 secondi e 2 di vantaggio sul secondo Hamilton. Gli aveva dato già un distacco nella prima parte della gara di 27 secondi, ne ha dati 6 al traguardo alla bandiera a scacchi. Terzo Gasly su Alpine, e va detto che c'era stato già al 74° giro, quindi 4 giri dopo la ripartenza, un nuovo giro veloce di Kimi Antonelli con la sua Mercedes, che ha evidentemente voluto dare proprio il colpo di grazia a questa gara impazzita nel finale. Quindi grandissima vittoria, quinto Gran Premio consecutivo per Antonelli, è un grandissimo record per un ragazzo di 19 anni che già aveva ottenuto la pole ieri ed era stato il primo teenager della storia a ottenere una pole a Monte Carlo. Quindi dopo Cina, Giappone, Miami e Canada porta a casa anche il Gran Premio di Monaco, e adesso si profila tra una settimana il Gran Premio di Catalogna a Barcellona.
0: Mamma, quante emozioni, Jerry, anche certo. Perché insomma torna un italiano a vincere il Gran Premio di Monaco dopo 24 anni.
1: Sì, 24 sono una generazione. Kimi non era ancora nato.
0: Mamma mia, è vero, perché a 19 anni quanto è giovane, quanto è bravo, quanto è talentoso e quanto starà facendo sentire felici i tanti che chiaramente lo hanno supportato per questa gara. Grazie intanto, Jerry, a tra pochissimo.
1: A dopo.
0: Ovviamente, tutte le emozioni del Gran Premio di Monaco in questa domenica 7 giugno per voi, cari ascoltatori di Radio Monte Carlo, non potevamo ovviamente mancare questo grande appuntamento, come non può mancare la grande musica di Radio Monte Carlo. L'ultimo singolo di Harry Styles si intitola American Girls.

0: Barclay, Adventure of a Lifetime, qui su Radio Monte Carlo. È stata una grande avventura questo Gran Premio di Monaco. Jerry Romano, intanto grazie per il tuo lavoro, la tua professionalità, per averci raccontato questo Gran Premio. Dai, facci un bel sunto alla tua maniera.
1: Cerco di essere rapido in una gara che è stata rapida e poi è cambiata radicalmente. Allora, partiamo dal podio. Antonelli, Hamilton, Hajar. Quindi una Mercedes, una Ferrari e una Red Bull. Ma che gara è stata? È stata una gara che già al secondo giro ha visto il ritiro di Verstappen, che si è piantato alla partenza, ha cercato di resistere ma non ce l'ha fatta. Kimi Antonelli è scattato, volava, è arrivato a un certo punto a fare 27 secondi di vantaggio su Hamilton. Poi la gara, dopo l'ingresso doppio della safety car e dopo il regime di bandiera rossa, è ripartita al 70° giro, dopo che le posizioni erano state ricompattate, ma il nostro Kimi Antonelli, il nostro italianino 19enne, grande sorpresa di questo mondiale, è riuscito a ristaccare di nuovo Hamilton e a portare questa quinta vittoria consecutiva a casa, quindi un record assoluto per lui, 5 Gran Premi di fila, e adesso ci aspetta Barcellona tra una settimana soltanto. Complimenti a Kimi, complimenti alla Mercedes, e la Ferrari porta a casa un secondo posto con Hamilton e un ritiro purtroppo con Leclerc.
0: E posso dire anche complimenti a Jerry Romano, grazie per il tuo racconto, per averci fatto emozionare chiaramente con la tua voce per questo Gran Premio di Monaco qui su Radio Monte Carlo. State con noi, ci fanno emozionare anche Pino Daniele e Irene Grandi con Se mi vuoi.

0: Dal 95 Pino Daniele e Irene Grandi, se mi vuoi, qui su Radio Monte Carlo. Il podio, amici, del Gran Premio di Monaco. Kimi Antonelli ha vinto primo, Hamilton secondo, Hajar terzo. State con noi, buona domenica su Radio Monte Carlo.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
5: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: contabilizzare le fatture? Fatto.
9: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
11: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
12: Devi trovare il prezzo migliore?
10: Devi semplicemente andare su deghi.it.
13: Devi scegliere, cliccare
12: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Devi provare.
12: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
15: Convenienza? Ma vai da Conad!
16: Via via!
15: Fino al 13 giugno c'è occasione unica! Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
17: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
18: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.

Siamo tornati nel 1968 con Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, qui su Radio Monte Carlo, 17:48 minuti. Buona domenica a tutti voi, ben trovati in questo 7 giugno in mia compagnia. Io sono Silvia Notargiacomo. Quante emozioni vissute con il nostro Gerry Romano, che ci ha raccontato questo Gran Premio di Monaco, l'emozione della vittoria di questo giovanissimo pilota, Kimi Antonelli, a soli 19 anni, che ha dominato dall'inizio alla fine il Gran Premio di Monaco, questa quinta vittoria di fila nella stagione 2026 di Formula 1. Insomma, per Kimi Antonelli sicuramente è motivo di grande orgoglio, di grande felicità, non soltanto per lui ma per tutto il team, che già nella giornata di ieri delle qualifiche, insomma, ha stappato forse una bottiglia, ecco, tutto il team, proprio perché la giornata di ieri aveva lasciato presagire buone condizioni chiaramente per Kimi Antonelli, e sicuramente la carica, la motivazione giusta per portare a casa questa gara tanto importante. Allora, tra poco torneremo anche invece sulla finale della Roland Garros. Intanto si sta giocando il quarto set, terzo set vinto da Zverev per 6-4, 2-7-1. Sta dominando Zverev sul nostro Cobolli, ma noi tifiamo Flavio Cobolli. State con noi, c'è Bruno Mars.

Winehouse, Tears Dry on Their Own dal 2007 qui su Radio Monte Carlo, la nostra grande musica ad accompagnarvi in questa domenica densa di emozioni, densa di sport. E beh, saranno molto felici coloro che hanno seguito il Gran Premio di Monaco, che hanno tifato Kimi Antonelli. Siamo tutti molto felici per questo ragazzo. State con noi, c'è George Michael, Miss Sarajevo.

0: Una canzone meravigliosa dal 2000, Miss Sarajevo, George Michael, qui su Radio Monte Carlo. Amici, tra pochi secondi appuntamento con il TG Com 24, meteo e autotraffic.
1: Grandi match in vista? Guardali con Comet. Fino al 17 giugno scegli il tuo nuovo TV. Ogni 100 euro di spesa hai 20 euro in buoni acquisto spendibili subito. Fino a 480 euro. Solo da Comet. Regolamento su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
3: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News.
4: Ben trovati da Virginia Giacomin. L'Iran minaccia Israele definendolo cane rabbioso dopo i raid dello Stato ebraico a sud di Beirut, che hanno fatto almeno 2 morti e oltre 10 feriti. Risponderemo all'attacco del regime sionista contro Daie con una reazione decisa e dolorosa. Trump chiede a Tel Aviv di compiere raid più chirurgici contro Hezbollah in Libano. Sparatoria nella regione israeliana di Sharon, 1 morto e 6 feriti per Israele e terrorismo. Nuovo aumento della produzione petrolifera dopo la chiusura di Hormuz. L'OPEC Plus ha deciso un incremento di circa 188.000 barili al giorno da luglio. Si tratta del quarto aumento in 4 mesi dallo scoppio della guerra nel Golfo. L'Ucraina denuncia un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Radiazioni nei limiti, ma la IAEA esprime preoccupazione. Droni

0: I ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea causando un incendio. Zelensky a Londra incontra Starmer, Merz e Macron. Bagno di folla per il Papa a Madrid. La città ha risposto bene, ha detto il re Felipe VI di Spagna, al termine della messa e della processione del Corpus Domini. In piazza erano presenti oltre 1.200.000 persone. Impegniamoci per il bene comune, l'esortazione di Leone XIV. Elezioni comunali 2026, al secondo turno in 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia, Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Alle 12 affluenza al 13,55%, in calo rispetto a maggio. Urne aperte oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Quinta vittoria di fila nella stagione 2026 di Formula 1 per Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes ha dominato il Gran Premio di Monte Carlo. MotoGP al Gran Premio d'Ungheria. Marquez vince dopo il duello con Acosta al Balaton Park. Il pilota spagnolo centra la vittoria numero 100 in carriera. A Parigi per la finale del Roland Garros si sfidano Cobolli e Zverev. Il tedesco in vantaggio 2-7-1. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, non voglio.
1: Sì, ma la nostra qualità.
2: No,
1: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV Line,
1: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line,
1: maniaci della qualità.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti puglia.
5: Radio Monte Carlo, meteo, con
6: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
5: Radio Monte Carlo, meteo.
7: Buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Inizio di settimana con l'anticiclone protagonista al centro-sud, mentre in parte delle regioni settentrionali il tempo è instabile con dei temporali, in particolare sulle Alpi e vicine pianure. Lunedì al mattino nuvolosità sparsa tra Piemonte e Lombardia, in Calabria e Sicilia, sereno poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci e isolati temporali su Alpi, Appennino Emiliano e rilievi di Campania Basilicata. Dalla sera i temporali potranno insistere sulle Alpi e confinare sulle pianure adiacenti. Temperature stazionarie o un lieve rialzo. Nel Principato cielo sereno poco nuvoloso con una temperatura massima di 23 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.
5: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: La situazione su strade e autostrade. Sulla A27 Mestre Belluno si lavora al ripristino dopo un incidente tra il bivio per la statale 51 di Alemagna e Belluno viaggiando in direzione Venezia. Code per incidente sulla 1 Firenze-Roma tra Arezzo e Valdarno procedendo in direzione Firenze. Sulla diramazione per Ravenna della A14 Adriatica ci sono code per traffico intenso da Ravenna al bivio per l'autostrada. Sulla A22 del Brennero, incolonnamenti tra Brennero, confine di Stato, e la barriera autostradale di Vipiteno procedendo in direzione Modena. Sulla A9 dei Laghi, code tra Como Monte Olimpino e Lago di Como verso la Svizzera. A Roma, sul tratto urbano della A24, incolonnamenti da Portonaccio alla tangenziale Est. Infine, sulla statale 3 bis Tiberina si è verificato un incidente a Borello viaggiando in direzione Viterbo Terni. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

dei capolavori dei Toto, Rosanna dal 1982 qui su Radio Monte Carlo, questa donna descritta come indimenticabile, musa di un amore intenso però finito, e insomma si canta il rimpianto anche di non averla più accanto, un anno che se n'è andata e non si riesce proprio a dimenticare questa donna, e le muse sono così, amici. Allora, buona domenica a tutti voi, ancora ben trovati, ultima ora in mia compagnia, io sono Silvia Notar Giacomo con voi fino alle 19. Come state? Come sta andando questa domenica? Cosa state facendo? Amiamo anche farci un pochino gli affari vostri, quindi se volete potete chiaramente condividere questa giornata con i vostri messaggi al 342-4141-762. Lo potete fare chiaramente anche con le foto che siete soliti mandare quando volete raccontare appunto il luogo in cui vi trovate e magari ascoltate proprio Radio Monte Carlo. Noi di questo siamo assolutamente contenti. Noi vi accompagniamo come sempre con tanta buona musica, ovviamente, ma questa è la costante di Radio Monte Carlo. E allora subito per voi una bella, bellissima novità di un artista che si sta facendo amare notevolmente. Lei si chiama Sienna Spira, questa è Material Lover.

chissà se l'avrà fatta questa delle isole negli occhi, Tiziano Ferro, alla data di ieri a San Siro a Milano, oltre 2 ore di show davanti a 55.000 persone tra hit, brani, insomma, che ci hanno accompagnato veramente per tantissimi album e anni, il nuovo album chiaramente, e poi una sorpresa perché c'è stato Lazza come ospite, bisserà questa sera sempre a San Siro per poi proseguire il suo tour negli stadi. Ovviamente parleremo di musica perché questa è stagione di grandi concerti, amici, e quindi ci torneremo tra poco. Intanto un aggiornamento per quanto riguarda il Roland Garros, la finale tra Cobolli e Zverev, siamo al quarto set, sono 3-2, 2-1 per Zverev, quindi seguiremo chiaramente questa super finale tifando il nostro Flavio Cobolli che insomma sta compiendo una bella impresa, una gara particolarmente impegnativa, e quindi insomma vi daremo aggiornamenti. State con noi, torniamo nel 98 con Madonna, questa è Frozen.

0: Madonna, Frozen dal 98 qui su Radio Monte Carlo. Amici, per chi si fosse perso il podio al Gran Premio di Monaco, Kimi Antonelli ha vinto, arrivato primo, Hamilton secondo, Hajar terzo. State con noi, buona domenica su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo ti porta all'unico concerto per l'Italia di Rod Stewart. In programma giovedì 2 luglio a Bassano del Grappa, Vicenza. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
11: Parti e se ti cancellano il volo?
12: Tanto io parto con Boscolo.
13: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso.
16: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: È permesso?
19: Ah, proprio lei!
18: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
19: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
18: E risparmia sulla bolletta.
19: Posso metterlo io?
18: È meglio applicato da un professionista.
19: Come lei?
18: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
20: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
21: Ambiente, animali, cura. Shhh, che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
22: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

Black Everywhere dal 1986 qui su Radio Monte Carlo, 18:29. Buona domenica a tutti voi, ben trovati in questo 7 giugno in mia compagnia. Io sono Silvia Notargiacomo, ancora una mezz'oretta insieme fino alle 19. Allora, parlavamo di grandi concerti che chiaramente hanno iniziato, hanno preso il via proprio in questi giorni per accompagnare tantissimi fan di tanti artisti a vivere l'esperienza del live. Allora, abbiamo parlato prima di Tiziano Ferro, questa sera bisserà invece Cesare Cremonini a Roma, al Circo Massimo. Ieri serata meravigliosa per chi c'è stato, e poi ci sono stati tanti momenti molto emozionanti anche quando per esempio Cremonini ha voluto regalare una Roma capoccia, una sua versione di una canzone che è amatissima chiaramente dai romani, a tutti i presenti. E poi Cremonini continuerà, perché il 10 giugno sarà a Milano all'Ippodromo La Maura, poi il 13 giugno a Imola in questo nuovo spazio all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, e poi il 17 giugno a Firenze alla Visarno Arena. Tra i tanti invece concerti attesissimi, quelli del nostro Vasco, che ieri ha riaperto insomma il suo tour da Ferrara. E attenzione, perché ha fatto anche una comunicazione due giorni fa, perché è arrivato proprio poco prima del concerto di Ferrara l'annuncio che tutti i suoi fan aspettavano da tempo, perché Vasco si è affidato al suo profilo Instagram per avvertire tutti i suoi follower dei concerti in programma per il 2027. Sarà Roma la prossima primavera ad aprire le porte delle sue location più prestigiose per quello che è già stato ribattezzato il Giubileo di Vasco. La capitale, la città eterna, sarà il cuore delle celebrazioni dedicate a una carriera infinita che continua a unire generazioni. Ci credo, anche l'orgoglio di dare questo annuncio. Si parla di una location molto importante, che è quella di Tor Vergata, sulla quale il comune di Roma sta investendo molto, perché vorrebbe fornire ai romani una sorta di nuovo spazio, una sorta di coacella però tutto romano, magari portando artisti internazionali come gli Oasis e come Harry Styles. Questo è nei piani, vedremo, ne parleremo. State con noi, c'è Teddy Swims.

Dal 2007, Plain White Tees, Hi Dad Laila, qui su Radio Monte Carlo. Ancora buona domenica a tutti voi, ben trovati. Allora, facciamo un po' di saluti. Tanti messaggi al 342-4141-762. Tanti messaggi anche di felicità per la vittoria di Kimi Antonelli al Gran Premio di Monaco. Saluto intanto Sabrina che dice: ciao, ascolto sempre Radio Monte Carlo, vi adoro. Scrivo da Firenze, sto pulendo casa dopo essere stata fuori mentre la mia gatta corre su e giù. Siete sempre un'ottima compagnia, ma grazie, grazie. Noi siamo molto felici di farti compagnia, di fare compagnia a tutti voi, qualunque cosa voi state facendo. Approfitto anche per salutare tutti gli amici che sono al lavoro in questa domenica e appartengono al popolo dei lavoratori del weekend. Amici, siamo con voi, eh? Quando avete bisogno di un po' di sostegno, alzate il volume. Ecco, per esempio, questo potrebbe essere il caso. Bob Marley, Is This Love?

0: di Bob Marley, Is This Love, dal 78 su Radio Monte Carlo per Aldo, che si è perso il podio al Gran Premio di Monaco. Vabbè, Kimi Antonelli ha vinto, è arrivato prima, primo, secondo Hamilton, terzo Hajar. Buona domenica a tutti voi, state con noi su Radio Monte Carlo.
1: Matteo!
2: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di ENGI. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. ENGI.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna la Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
12: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
13: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
14: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
16: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

La cura, capolavoro di Franco Battiato nella nostra domenica qui su Radio Monte Carlo. Amici, allora celebriamo un altro grande talento italiano. Allora, manca pochissimo perché il 10 giugno, a 100 anni esatti dalla morte di Antoni Gaudí, verrà inaugurata l'ultima torre della Sagrada Famiglia. Il maestro catalano aveva lasciato indicazioni precise. In cima, subito sotto la croce, verrà posta a 172 metri di altezza una statua dell'Agnello di Dio. La scultura dovrà essere realizzata da un artista del futuro. E chi è questo artista del futuro? Si chiama Andrea Mastrovito, 48 anni, di Bergamo, una passione per Picasso, Schifano, Kendrick, ma soprattutto per l'Atalanta e per i Metallica, molto appassionato di musica, e la sua opera è stata scelta dalla Fondazione della Basilica di Barcellona tra una rosa di progetti internazionali. Quindi il 10 giugno ci sarà ovviamente questo momento molto importante, alla presenza anche di Papa Leone XIV. Quindi complimenti a Andrea Mastrovito, grande talento italiano. State con noi con la nostra musica, i Maroon 5.

0: qui su Radio Monte Carlo. Allora amici, noi ci salutiamo, però l'aggiornamento da Roland Garros è appena arrivato, perché Cobolli ha vinto il quarto set, quindi sono due pari Zverev e Cobolli per questa finale del Roland Garros. Allora saluto, ringrazio tutta la squadra, Dario Rizzuto e Masino in regia, Rebecca Papi in redazione, Marco Fullone per la musica, tra pochissimo Giorgia Venturini con il suo Sunday Music, subito per voi TGCOM 24, Meteo, Auto Traffic. Io sono Silvia Notargiacomo, appuntamento al prossimo fine settimana, state bene, ciao a tutti.
1: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. iPhone 16 e 256 giga a soli 599 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Una buona serata da Virginia Giacomin. Un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv, nella regione di Sharon. Altre sei persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia l'uomo ha fermato anche un secondo individuo. Il terrorismo non è mai giustificato, la condanna del vice premier Tajani. Hamas parla di attentato eroico e avverte la resistenza continua. L'Ucraina denuncia un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Radiazioni nei limiti, ma l'AIEA esprime preoccupazione. Droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea, causando un incendio. Zelensky a Londra incontra Starmer, Merz e Macron. Impegniamoci per il bene comune, l'esortazione di Papa Leone XIV nella messa per il Corpus Domini, celebrata a Madrid. Nella seconda giornata del suo viaggio apostolico in Spagna, oltre 1 milione di fedeli in piazza. No a una fede comoda e privata, chiusa nell'egoismo, il richiamo del pontefice. Le elezioni amministrative, affluenza del 13,55% all'ora di pranzo, un calo di quasi 2 punti rispetto al 15,52% del primo turno. Ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali.

0: 6 sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Drammatico incidente lungo la strada statale 394 del Verbano, in provincia di Varese. Morta una ragazza di 17 anni. Secondo le prime informazioni, un'auto che viaggiava in direzione Maccagno avrebbe investito un gruppo di 5 pedoni, uccidendo l'adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre 4 persone di età compresa tra 15 e 30 anni. Ferito, ma non in pericolo di vita, l'automobilista. Formula 1 è stato un weekend incredibile, una gara incredibile, avevamo un passo incredibile e ho avuto sensazioni incredibili. Kimi Antonelli esulta dopo il trionfo nel Gran Premio di Monaco, la quinta vittoria di fila in questa stagione. Queste le breaking news di TGcom24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, no, no, non voglio.
1: Sì, ma la nostra qualità.
2: No, dico, certo.
1: Eh beh, ma i nostri controlli.
2: No, no, le mie sono
1: migliori. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV Line,
1: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Radio Monte Carlo, meteo, con
5: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Inizio di settimana con l'anticiclone protagonista al centro-sud, mentre in parte delle regioni settentrionali il tempo è instabile con dei temporali, in particolare sulle Alpi vicine pianure. Lunedì al mattino nuvolosità sparsa tra Piemonte e Lombardia, in Calabria e Sicilia, sereno poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci isolati temporali su Alpi, Appennino Emiliano e rilievi di Campania Basilicata. Dalla sera i temporali potranno insistere sulle Alpi e sconfinare sulle pianure adiacenti. Temperature stazionarie o un lieve rialzo. Nel Principato cielo sereno poco nuvoloso con una temperatura massima di 23 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: La situazione su strade e autostrade. Un incidente, insieme al traffico intenso, causa code sulla 1 Milano-Bologna, tra Terre di Canossa, Campegine e Fidenza, procedendo in direzione Milano. Sulla A4 Brescia-Padova si resta in coda tra Somma Campagna e Brescia Est, viaggiando verso Milano. Sulla A12 Roma-Civitavecchia, incolonnamenti tra Santa Severa, Santa Marinella e la barriera di Roma Ovest, in direzione della capitale. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, incolonnamenti tra Carnia e Pontebba, in direzione Tarvisio. Code per un chilometro sulla A10 dei Fiori tra Spotorno e il bivio per la A6, in direzione Genova. Rallentamenti per un veicolo in panne sulla statale 16 Adriatica, a Martignano, in direzione Otranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: We'll be right back.

0: tua domenica sera. Radio Monte Carlo. Sunday Music.
1: Un nuovo appuntamento con il Sunday Music sta per cominciare qui su Radio Monte Carlo questa domenica 7 giugno. È tempo di relax e potete rilassarvi con me, la vostra Giorgia Venturini e i grandi brani di Radio Monte Carlo. Con me ci sono i miei ragazzi, Federica Pogliani in redazione, Davide Ippolito in regia. È tutto pronto per cominciare e non potremo farlo meglio di così. Ascoltiamo una canzone sul potere, catartico della musica. Nei momenti difficili Elton John ci invita ad accendere la radio perché può davvero farci sentire meno soli. E allora lasciamoci abbracciare da Sad Song Say So Much su Radio Monte Carlo, Elton John.
2: Radio Monte Carlo. Sunday Music.

0: Siamo appena partiti per il nostro viaggio nella musica in questa prima domenica di giugno con il Sunday Music. Ci aspettano tante sorprese. Torniamo tra pochissimo.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.
2: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Tener a Mente, il festival in programma all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera, sul Lago di Garda. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno!
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo. Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
11: Il caldo ti rallenta.
12: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
13: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
15: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale.
0: digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: I piaceri della vita. Le suggestioni dal mondo. Il viaggio con Di Maggio.
22: Ciao da Maurizio Di Maggio. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Monte Carlo.
23: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo, alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music. Sunday Music.
24: Qui Giorgia Venturini su Radio Monte Carlo e questo è il Sunday Music. Adesso una canzone che i Bee Gees hanno scritto in un castello in Francia. Il tastierista del gruppo, Blue Weber, ha raccontato che c'era una bellissima stanza con un pianoforte. Dato che anche Chopin aveva soggiornato in quel castello, Weber si immaginava il grande artista che suonava, e quando è entrato un raggio di sole attraverso una vetrata colorata è nato il passaggio "Conosco i tuoi occhi nel sole del mattino". Un'immagine dolcissima che fa parte del testo di How Deep Is Your Love. Loro sono i Bee Gees su Radio Monte Carlo, li ascoltiamo insieme.
25: Radio Monte Carlo.
1: Sunday Music.

0: Giugno è cominciato da qualche giorno. Avete qualche buon proposito per questo mese? Il nostro è sorprendervi sempre con la grande musica. Restate con noi.
1: Radio Monte Carlo. Someday music.
2: Entra anche tu nella boutique più esclusiva del Principato di Monaco, dove troverai pezzi firmati e di gran classe. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, ascolta La Boutique de la Musique con Andrea Munari e la musica più bella firmata da Radio Monte Carlo.
3: La Boutique de la Musique.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
15: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
14: Spiega meglio.
15: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via via.
17: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
19: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
20: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
21: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
22: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
23: Devi aprire la pagina deghi.it.
24: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
21: Poi devi solo cliccare.
24: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
21: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
25: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
22: Devi provare.
21: Devi fidarti.
22: Perché se non devi, non ci credi.
0: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday music.
3: Sunday music.
6: Continua il Sunday Music di Radio Monte Carlo. Io sono Giorgia Venturini e ho il piacere di presentare una canzone dell'88 in cui Tanita Tikaram parla del rapporto emotivo con il mondo a 18 anni, un'età in cui tutti sembrano distanti e freddi, in cui si può non sentire niente, non essere toccati da nulla. Allora vorrei dedicare in particolare il prossimo brano a chi ora si sente così, perché la musica può scardinare anche questa sensazione. Con Twist in My Sobriety su Radio Monte Carlo, Tanita Tikaram.
18: Radio Monte Carlo.
26: Sunday Music.

0: Finisce questa prima ora insieme, ma il Sunday Music di Radio Monte Carlo continua insieme a voi e con me, Giorgia Venturini, fino alle 22. Adesso però è il momento delle breaking news di TGCom 24, a seguire l'aggiornamento con il meteo e autotraffic.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.

0: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Ben trovati da Virginia Giacomin. A Londra Zelensky vede Starmer, Macron e Merz, summit per rilanciare il ruolo dell'Europa che deve essere forte, dice il presidente ucraino. Kiev colpisce un deposito petrolifero in Crimea e ferrovie nel Donbass. Mosca bersaglia Chernobyl, l'AIEA esprime preoccupazione. Il conflitto in Medio Oriente, non si fermano i raid israeliani in Libano, colpita Beirut con l'avallo degli Stati Uniti. Ho chiesto azioni chirurgiche contro Hezbollah, precisa Trump. Teheran giura vendetta. Attentato terroristico a nord di Tel Aviv, un morto e quattro feriti. Hamas definisce l'attacco eroico. Bagno di folla per il Papa a Madrid. La città ha risposto bene, ha detto Re Felipe VI di Spagna al termine della messa e della processione del Corpus Domini. In piazza erano presenti oltre 1.200.000 persone. Impegniamoci per il bene comune, l'esortazione di Leone XIV. L'affluenza alle urne in calo per i ballottaggi alle 19 e al 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno, circa 7 punti percentuali in meno. Urne aperte oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Nuovo capitolo del risico bancario. Banco BPM propone a Banca Monte dei Paschi di Siena di concordare un'operazione di aggregazione, l'operazione finalizzata alla creazione del secondo gruppo bancario in Italia, da 50 miliardi in borsa, con sinergie per 1,1 miliardi l'anno e una creazione di valore stimata in 5 miliardi e mezzo. Roland Garros 2026, Zverev vince la finale a Parigi, ma gli servono 5 set per battere Cobolli. Quinta vittoria di fila nella stagione 2026 di Formula 1 invece per Kimi Antonelli, il pilota italiano della Mercedes trionfa a Monaco. MotoGP al Gran Premio d'Ungheria, Marquez vince e centra la vittoria numero 100 in carriera. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Radio Monte Carlo, meteo, con
7: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
8: Buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Inizio di settimana con l'anticiclone protagonista al centro-sud, mentre in parte delle regioni settentrionali il tempo è instabile con dei temporali, in particolare sulle Alpi vicine pianure. Lunedì al mattino nuvolosità sparsa tra Piemonte e Lombardia, in Calabria e Sicilia sereno poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci isolati temporali su Alpi, Appennino Emiliano e rilievi di Campania e Basilicata. Dalla sera i temporali potranno insistere sulle Alpi e sconfinare sulle pianure adiacenti, temperature stazionarie o un lieve rialzo. Nel Principato cielo sereno poco nuvoloso con una temperatura massima di 23 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione su strade e autostrade. 6 km di coda sulla A15 Parma La Spezia tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Un incidente si è verificato sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Lucca e Capannori verso Firenze. Sulla 1 Firenze-Roma, un veicolo in panne tra Arezzo e Monte San Savino in direzione della capitale. Sul ramo Casalecchio della A14 code per traffico intenso allo svincolo di Bologna-Casalecchio. Sulla A4 Brescia-Padova, incolonnamenti per traffico intenso tra Somma Campagna e Brescia Est verso Milano. Sulla tangenziale di Napoli si resta in coda tra la barriera di Napoli Est e Corso Malta verso Pozzuoli. Infine sulla statale 16 Adriatica si è verificato un incidente alla variante di Torre a Mare in direzione Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: tua domenica sera. Radio Monte Carlo. Sunday Music.
1: Inizia la seconda ora del Sunday Music su Radio Monte Carlo, il nostro primo appuntamento domenicale di giugno. Adesso una canzone dell'82 che guarda però la realtà con gli occhi degli anni 50, quando ci si immaginava un futuro in cui la tecnologia avrebbe risolto tutti i problemi del mondo. Donald Fagen parlava di treni, sottomarini e viaggi da New York a Parigi in 90 minuti, ma oggi, con gli occhi puntati sull'intelligenza artificiale, la sua ironia resta molto attuale. IGY su Radio Monte Carlo, Donald Fagan.
0: Radio Monte Carlo.
2: Sunday Music.

0: Le giornate si allungano e potreste avere più voglia di stare all'aria aperta. Per questo vi ricordo che ci potete ascoltare davvero ovunque con l'app di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo. Someday music.
2: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Tener a Mente, il festival in programma all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera, sul Lago di Garda. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX. Plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
8: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su Deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
8: Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
10: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
11: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Cioccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
12: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
13: La pubblicità sembra durare per sempre.
14: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
13: Poche cose sono per sempre.
14: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
16: Crema di caponata o salsa di fichi?
15: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
17: La Piadineria.
16: La più buona perché è mia.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music. Sunday Music.
6: Il Sunday Music qui su Radio Monte Carlo prosegue fino alle 22 con me, Giorgia Venturini, ma soprattutto con la grande musica che non smette mai di emozionarci. Allora non c'è un brano più azzeccato di quello che stiamo per ascoltare, l'amore universale, non solo quello romantico, ma anche la compassione, la fratellanza, la gentilezza, l'empatia, è il vero antidoto per i problemi del mondo. Negli anni 60 faceva riferimento alle tensioni sociali e alle guerre dell'epoca, ma ci sono messaggi che non passano mai di moda. Dionne Warwick, What the world needs now is love, su Radio Monte Carlo.
7: Radio Monte Carlo.
8: Sunday Music.

0: Spero che abbiate passato un weekend piacevole finora, ma che sia ancora più spettacolare grazie alla grande musica di Radio Monte Carlo. A tra pochissimo.
1: Radio Monte Carlo. Someday music.
2: Crispy McBack con un McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99€ e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta, adoro.
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Che confusione sarà perché...
12: Le leggi le parole? No!
13: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
15: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia megacasting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday music. Sunday music.
0: Questa è Radio Monte Carlo, io sono Giorgia Venturini, come ogni domenica sera vi tengo compagnia con il Sunday Music. Sta per arrivare una canzone di pura gioia. Annie Lennox canta la sua felicità in amore quando le cose con Dave Stewart andavano al meglio. Il loro è stato un rapporto turbolento, ma qui Annie è talmente innamorata che sente una sensazione incredibile, come se un angelo stesse giocando con il suo cuore. Con There Must Be an Angel Playing with My Heart, gli Eurythmics su Radio Monte Carlo.
16: Radio Monte Carlo. Sunday.

0: Finisce qui la seconda ora del Sunday Music, ma noi torniamo tra pochissimo perché questa domenica sera di musica ha ancora tanto da regalarci.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music. Sunday Music. Musica di gran classe per la tua domenica sera. Radio Monte Carlo. Sunday Music.
0: La terza e ultima ora del Sunday Music inizia adesso con la vostra Giorgia Venturini e ora una canzone che sembra parlare di un'auto, ma in realtà racconta di una relazione che non funziona perché parte dal punto sbagliato, canta una donna che si rende conto che la sua vita non sta andando come sperava e anche se la vita spesso è tutt'altro che perfetta, a volte dalle delusioni nascono capolavori, come questo direi Fast Car su Radio Monte Carlo, Tracy Chapman.
5: Radio Monte Carlo.
4: Sunday Music.

0: Nelle nostre giornate frenetiche sono tantissimi gli impegni e il tempo per fare tutto non sembra mai abbastanza. Per questo vi ricordo che ci potete riascoltare anche in replica su radiomontecarlo.net. A tra poco.
1: Radio Monte Carlo. Someday music.
2: Radio Monte Carlo ti porta all'unico concerto per l'Italia di Rod Stewart. In programma giovedì 2 luglio a Bassano del Grappa, Vicenza. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
12: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
15: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
17: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
18: Non vedo niente bene.
19: Cadono sempre in avanti!
18: Dai, ti stanno malissimo!
20: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
18: Oh, Contacta! Adoro!
20: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
21: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
22: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
23: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
0: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Welcome to Radio Monte Carlo, Sunday Music. Sunday Music.
2: In questo 7 giugno nel Sunday Music ci sono io, la vostra Giorgia Venturini, e ora una canzone che sa davvero ribaltare la prospettiva delle cose. Stevie Wonder racconta la sua giovinezza. Era un ragazzo che faceva i conti con un contesto difficile, eppure nonostante la povertà ricorda con affetto quei giorni e desidera che possano tornare. E il paradosso è che ci ripensa come a un'epoca facile in cui la sua sola preoccupazione era qualche giocattolo che avrebbe ricevuto a Natale. Stevie Wonder con I Wish su Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo.
1: Sunday Music.

0: Il Sunday Music continua fino alle 22, ma prima di proseguire con il nostro programma all'insegna della grande musica, non scordate che dopo di noi ci aspetta Monte Carlo Night Story con la nostra Maggie Charlton.
1: Radio Monte Carlo Sunday Music.
2: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
3: Ciao, sono Maggie Charlton. Vi aspetto tutti i weekend dalle 22 all'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.
2: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo, musica di gran classe.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
7: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
12: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
13: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
14: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
15: devi andare su deghi.it.
16: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
17: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
14: E poi devi cucinare per 16.
16: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
18: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Devi provare. Devi fidarti.
14: Perché se non devi, non ci credi.
19: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
20: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
19: Cioè?
20: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
21: Permesso? Che bel parquet!
22: Ha visto?
21: Che bel freschetto, condizionatore,
22: eh? No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
21: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
22: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
21: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
23: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
24: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
0: La pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday music. Sunday music.
25: Tanti successi della grande musica che amiamo ci tengono compagnia anche in questa domenica sera nel Sunday Music su Radio Monte Carlo con me, Giorgia Venturini. E alla base del prossimo brano c'è un concetto molto semplice, talmente semplice che a volte rischiamo di dimenticarcene. Joe Jackson ci ricorda che non possiamo ottenere quello che vogliamo se prima non sappiamo cosa sia. E allora chiudiamo gli occhi e facciamo chiarezza nel nostro cuore. Joe Jackson su Radio Monte Carlo, questa è You Can Get What You Want.
26: Radio Monte Carlo.
4: Sunday Music.

0: E anche oggi il tempo è volato e siamo arrivati al termine del nostro appuntamento con il Sunday Music. Grazie a Davide Ippolito in regia, a Federica Pogliani in redazione, a tutti voi per averci seguito. Noi ci sentiamo il prossimo weekend. Dalla vostra Giorgia Venturini è tutto. E passo la linea alla nostra Maggie Charlton con Monte Carlo Night Story. Vi auguro una buona serata, sempre in compagnia di Radio Monte Carlo. Ciao ciao!
1: Avete ascoltato
2: Radio Monte Carlo Sunday Music.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Ciao, buona domenica e benvenuti a Monte Carlo Night Story. Io sono Maggie, sono felice di portarvi in questo viaggio musicale con me. Questa sera preparatevi a viaggiare tra soul, jazz, pop e grandi successi internazionali alla scoperta dei successi di Monte Carlo Nights. Grazie a Davide Ippolito in regia con me e a Marco Fullone che ha programmato la musica per noi. Iniziamo la nostra serata con un brano dance con radici soul e house. Si tratta dei New York and Soul, il progetto dei leggendari produttori di New York formato da Little Louis Vega e Kenny Dope Gonzalez, qui insieme alla voce di Jocelyn Brown. Il brano che ascoltiamo si chiama It's Alright, I Feel It, uscito nel 1997. Una curiosità su questo pezzo che è un perfetto esempio di come i New York and Soul uniscano jazz, funk, soul, house in un mix elegante ma decisamente ballabile, e la voce di Jocelyn Brown aggiunge tutta l'energia e l'intensità tipica del soul classico. Ascoltiamolo subito e diamo inizio alla nostra serata insieme a Monte Carlo Night Story. It's alright, I feel it.
2: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è Monte Carlo Night Story, torniamo fra pochissimo con uno dei brani più celebri della regina del Neo Soul.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Tener a Mente, il festival in programma all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera, sul Lago di Garda. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Matteo!
3: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
9: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99 euro. Orata a 8,90 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online.
13: Carrefour. La pubblicità sembra durare per sempre.
14: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
13: Poche cose sono per sempre.
14: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
18: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
17: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
18: Grazie, mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Wait

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Ciao, buonasera, prosegue il nostro percorso tra i successi e gli artisti che hanno scritto pagine indimenticabili di Monte Carlo Nights. La prossima artista che sta per arrivare si è guadagnata il titolo di Regina del Neo Soul. Lei è Erika Badu, un'artista profondamente ispirata dall'afrofuturismo, un movimento culturale che fonde scienza, tecnologia e spiritualità africana, come il brano che ascoltiamo fra poco, che riflette perfettamente il suo pensiero e il suo stile un po' mistico. Il brano si chiama On and On e parla proprio di una crescita spirituale, come dice anche il titolo, On and On, richiama l'idea che tutto continua, che tutto è in trasformazione. A Monte Carlo Night Story ascoltiamo la voce di Erika Badu con On and On.
2: Monte Carlo Night Story.

Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo. A Monte Carlo Night Story torniamo fra pochissimo con La Divina di Capoverde.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
2: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
3: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
4: Figurati, me ne trovano un altro.
3: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
5: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
6: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
7: La pubblicità sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
7: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. 8x1000 unionebuddista.it.
10: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
12: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
13: Monte Carlo Nights. Story.
14: Buona serata su Radio Monte Carlo con Maggie. Questa sera un viaggio nella storia di Monte Carlo Nights. Adesso ci immergiamo nelle sonorità capoverdiane con Cesaria Evora. Il brano che ascoltiamo è Saudade, uno dei suoi pezzi più celebri e simbolo della Morna, lo stile musicale tradizionale di Capo Verde. Saudade significa letteralmente nostalgia, malinconia ed esprime il sentimento degli emigranti lontani dalla loro terra. Cesaria Evora è conosciuta anche come la Divina per la sua voce calda ed intensa e ha portato questa canzone in tutto il mondo, trasformandola in un vero classico internazionale capace di emozionare chiunque ascolti. La voce di Cesaria Evora a Monte Carlo Night Story con Saudade.
15: Monte Carlo Night Story.

0: Jackson.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
7: Monte Carlo Nights Story.
6: Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
8: Monte Carlo Nights Story.
6: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
8: Monte Carlo Nights Story.
6: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
8: Monte Carlo Nights Story.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.
10: Buona serata e buona domenica, sono Maggie, è un piacere essere insieme a voi. Entriamo nella nostra seconda ora tra la musica e gli artisti che hanno reso celebre Monte Carlo Nights. Adesso arriva un momento di grande intensità emotiva con una delle voci più iconiche della musica pop, quella di Michael Jackson. Il brano è She's Out of My Life, pubblicato nel 1980 all'interno dell'album Off the Wall. È una ballata essenziale, profondamente malinconica, che racconta la fine di una relazione importante. Il protagonista prende coscienza con dolore e rassegnazione di aver perso una persona amata e di non poterla più riavere indietro. E nella sua interpretazione Michael Jackson mette a nudo tutta la sua fragilità emotiva, arrivando a una performance quasi confessionale, dove la voce diventa puro sentimento. È un brano semplice nella struttura, ma potentissimo all'impatto emotivo. La voce di Michael Jackson a Monte Carlo Nights Story con She's Out of My Life.
6: Monte Carlo Nights Story.

sanctified be thy holy name, vilified, crucified,

0: Monte Carlo Night Story torna fra poco. Preparatevi a entrare in un'atmosfera anni 90 con Maisa Leak.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
11: Devi aprire la pagina deghi.it.
12: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
9: Poi devi solo cliccare.
12: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
9: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
13: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti.
10: Perché se non devi, non ci credi.
14: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fustea.it.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: È permesso?
19: Prego.
18: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
19: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
18: Gliel'ho consigliato io.
19: No, il manutentore è anche carino, sa?
18: Pure.
20: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
21: Radio Monte Carlo.
22: Monte Carlo Nights Story.
0: Ben ritrovati, sono Maggie con voi questa domenica sera alla scoperta dei successi di Monte Carlo Nights. La nostra serata continua con emozioni che restano nel cuore. Ora è il turno di Maisa Leak, voce soul e jazz tra le più eleganti, capace di trasmettere sentimenti con naturalezza e una intensità davvero incredibile. Con Can We Change the World, Maisa Leak ci invita a riflettere e a sperare, ponendo domande importanti nel nostro tempo e sulle possibilità di creare un mondo migliore, un tema più attuale che mai. Una curiosità, questo pezzo è uno dei brani più amati di Maisa Leak, infatti spesso è reinterpretato dal vivo con piccole variazioni vocali che lo rendono ogni volta unico. A Monte Carlo Night Story ascoltiamo la voce di Maisa Leak con Can We Change the World.
23: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Torniamo fra pochissimo con una reinterpretazione di un brano scritto nel 1937.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
2: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta
2: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
4: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
8: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Monte Carlo Night Story.
1: Buonasera, state ascoltando Radio Monte Carlo. Io sono Maggie e questa è Monte Carlo Night Story. Adesso ascoltiamo José James con They Can Take That Away From Me. È uno degli standard jazz più celebri scritto da George Ira Gershwin nel 1937. La voce vellutata di José James unisce jazz, soul e anche modernità, offrendo una rilettura sofisticata e contemporanea di questo classico intramontabile, ed è contenuto nell'album 50 Shades Darker del 2017. Una curiosità è che José James è noto per fondere stili diversi mantenendo la profondità emotiva dei brani, e in questa interpretazione dimostra come un grande standard possa continuare a emozionare anche nel jazz moderno. Ascoltiamo a Monte Carlo Night Story José James con They Can Take That Away From Me.
2: Monte Carlo Night Story.

Monte Carlo Nights story.

0: La nostra serata continua fra poco alla scoperta dei grandi successi di Monte Carlo Nights. Restate con noi, arriva a breve uno dei più grandi successi di John Mayer.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
3: Monte Carlo Night Story.
1: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
2: Monte Carlo Night Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Monte Carlo Night Story.
4: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Buonasera da Maghi e benvenuti. Si apre la terza ora di Monte Carlo Night Story e adesso arriva un brano diventato un classico moderno. Lui è John Mayer, uno dei chitarristi e cantautori più apprezzati della sua generazione, capace di muoversi tra pop, blues, rock con grandissima naturalezza. La canzone che ascoltiamo si chiama Gravity ed è uscita nel 2006 all'interno dell'album Continuum, considerato uno dei suoi lavori più importanti. Mayer ha raccontato che il pezzo parla delle difficoltà nel restare sulla strada giusta tra tentazioni e momenti complicati. Una curiosità è che la parte di chitarra è diventata davvero iconica, tanto che molti la considerano una delle sue migliori performance in assoluto, soprattutto nelle versioni live, dove spesso la allunga e la rende ancora più intensa. Allora ascoltiamolo subito, John Mayer a Monte Carlo Night Story con Gravity.
2: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Night Story torna fra poco con uno dei brani più celebri dei Cool and the Gang.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
3: Monte Carlo Nights Story.
0: Buonasera, il nostro viaggio nella storia della musica di Monte Carlo Nights continua e adesso arrivano subito i Cool and the Gang con Summer Madness, una delle loro tracce più iconiche nel mondo del funk, del jazz funk. Mostrano qui il loro lato più sofisticato, strumentale, un brano pubblicato nel 1974 e diventato nel tempo un vero cult. È una canzone che non ha bisogno di parole, ha pochi accordi, di tastiere avvolgenti, questo groove morbido che evoca subito notti estive, luci soffuse e sensazioni un po' sospese. Proprio per questa sua atmosfera unica, Summer Madness è stato campionato e citato decine di volte da artisti hip hop, R&B negli anni successivi, diventando un po' una fonte di ispirazione per tante generazioni diverse. Ascoltiamo a Monte Carlo Night Story, Summer Madness dei Cool and the Gang.
4: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è Radio Monte Carlo, torniamo fra poco con il nostro viaggio a Monte Carlo Nights Story.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
2: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon. Radio Monte Carlo, Blue Moon.
3: Sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of love.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Story. La nostra domenica sera nel viaggio attraverso i successi di Monte Carlo Nights. Siamo quasi giunti alla fine della nostra serata insieme, ma abbiamo ancora diversi brani da ascoltare, come adesso che proseguiamo con una delle voci più raffinate e sofisticate del soul e dell'R&B. Phyllis Hyman, interprete capace di unire eleganza, profondità e davvero una sensibilità unica. Il brano si chiama Betcha by Golly Wow, portata al successo nel 1971 dagli Stylistics. È una dichiarazione d'amore dolce e quasi incantata. Il testo esprime stupore e gratitudine per aver trovato una persona speciale, descrivendo un sentimento puro, idealizzato e pieno di meraviglia. Nella sua interpretazione lui dona al brano una profondità ancora più intensa, trasformandolo in una lettura elegante, carica di emozione, dove ogni frase sembra sospesa tra delicatezza e passione. A Monte Carlo Night Story ascoltiamo Betcha by Golly Wow nella versione di Phyllis Hyman.
1: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: La musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story, che ci ha accompagnato fino a qui. Il nostro viaggio per oggi termina. Un grazie speciale a Davide Ippolito, che è stato in regia con me questa sera. È stato un vero piacere stare con voi e accompagnarvi alla scoperta dei grandi successi degli artisti che hanno reso celebre Monte Carlo Nights. Noi ci ritroveremo il prossimo sabato a partire

0: Monte Carlo Nights Story.
1: La musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story, che ci ha accompagnato fino a qui. Il nostro viaggio per oggi termina. Un grazie speciale a Davide Ippolito, che è stato in regia con me questa sera. È stato un vero piacere stare con voi e accompagnarvi alla scoperta dei grandi successi degli artisti che hanno reso celebre Monte Carlo Nights. Noi ci ritroveremo il prossimo sabato a partire dalle 22, sempre qui su Radio Monte Carlo. Io sono Maggie, vi auguro una splendida buonanotte. Ciao!

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Un errore che si fa sempre? Quello di credere che la vita sia immutabile, che una volta preso un binario lo si debba percorrere fino in fondo. Il destino invece ha molta più fantasia di noi. Proprio quando credi di trovarti in una situazione senza via di scampo, quando raggiungi il picco di disperazione massima, con la velocità di una raffica di vento tutto cambia, si stravolge e da un momento all'altro ti trovi a vivere una nuova vita. Susanna Tamaro, va dove ti porta il cuore.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Nell'amore vero è l'anima che abbraccia il corpo. Friedrich Nietzsche.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Dona a chi ami ali per volare, radici per tornare e motivi per rimanere. Dalai Lama.

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere per cibarsi dei sogni. Alda Merini.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non ami qualcuno per il suo aspetto, i suoi vestiti o per la sua auto di lusso, ma perché canta una canzone che solo tu puoi sentire. Oscar Wilde.